0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con FUSTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FUSTì.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 3.
5: It's 3 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.

0: I dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Virgin Classics 1978.

0: forma d'arte.
1: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 4.
3: It's 4 a.m.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Serve una pausa? Rinfrescati con FuseTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
2: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Long Playing Stories.
0: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
2: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
0: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: si costruisce sul fallimento. Usalo come un trampolino di lancio.
1: Johnny Cash.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
5: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui?
8: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
9: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
0: Virgin Classics 1973.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass

0: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
0: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 €. DM, qui io sono, qui compro.
3: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante. E sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Petto di pollo a fette a 9,99 euro al chilo. Da 3 kg in su 7,99. Più prendi, meno spendi.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse tea.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene. Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
16: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Virgin Radio.
19: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking news.
20: Buongiorno da Esther Roletto. Nella notte nuove ondate di raid americani contro obiettivi in diverse aree dell'Iran. I Pasdaran hanno risposto attaccando basi statunitensi nel Golfo. Allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait che si sta difendendo contro bersagli ostili. Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni alle Camere in vista del Consiglio europeo del 18-19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara 2 decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicura il ministro dell'Interno Piantedosi. Non sarà un grande fratello. Previsto un nuovo reato per punire chi omette le misure di sicurezza. A Belfast, seconda notte di proteste anti-immigrazione scoppiate dopo che un rifugiato sudanese ha accoltellato un uomo di 40 anni. In arrivo 200 agenti a supporto delle forze locali. Disordini anche a Glasgow e a Edimburgo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il ventenne argentino, fermato per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, ucciso a coltellate lo scorso 26 maggio alla stazione ferroviaria di Milano Certosa. Era stato bloccato a Bardonecchia, a Torino, mentre rientrava dalla Spagna, dove era fuggito. Il Mondiale di calcio si apre stasera senza l'Italia per la terza volta consecutiva in un'edizione che coinvolge 3 paesi, Messico, Stati Uniti, Canada e 48 squadre. Il match inaugurale allo stadio Azteca dalle 21, Messico-Sudafrica. Il Viminale vieta la trasferta per i tifosi di Juventus e Torino per 10 giornate in seguito agli scontri nel derby della Mole dello scorso 24 maggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
21: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
22: Buongiorno e oggi è un buongiorno.
23: Oggi sì, è un buongiorno.
22: Ieri
23: buongiorno,
22: è una schifezza totale.
23: Clamoroso, perché
22: mamma
23: è giovedì ed è un giorno meraviglioso,
22: sì,
23: il giovedì.
22: Sì, è meno male.
23: Non ho niente di particolare a dire sul giovedì rispetto a ieri, in cui citavo un celebre aforisma, però devo dire che sai com'è, soprattutto per i romani, no?
22: Cosa?
23: Il famoso giovedì gnocchi non è riferito solo al prelibato piatto tipico della nostra regione, è proprio una filosofia.
22: Filosofia
23: lo gnocco è proprio la filosofia del bel vivere, capisci?
22: No, ecco. Io sono contento che sia arrivato il giovedì, perché il mercoledì è stato veramente un disastro, mi riferisco soprattutto al meteo. Mi è caduto un albero enorme, una quercia secolare, un pino.
23: Senza radici, però specifichiamo che era un pino misterioso che non aveva radici, l'hanno scoperto dopo 100 anni che non aveva le radici.
22: Un pelo, altrimenti stamattina dovevo prendere il pullman, il tram, il monopattino per venire a lavorare.
23: Vabbè, invece
22: per un metro.
23: Guarda, È un po' come il film di Woody Allen, Match Point. La pallina poteva finire da una parte o dall'altra. Bene, fortunatamente è finita dall'altra parte, nel tuo caso.
22: Mi è andata bene. Ieri sembrava di vivere in una zona tropicale, alla fine. Insomma, veramente è stato un disastro qua dalle nostre parti, qua a Milano e dintorni. Ma che volete, insomma.
23: Per quanto ci riguarda, noi siamo pronti ad accompagnarvi, a traghettarvi fino alle 9 con musica e un paio di appuntamenti, perché oggi sono un paio.
22: Sì. Abbiamo biglietti?
23: Abbiamo biglietti. Posso fare uno spoiler?
22: Ah, sì, tanto.
23: Ormai. Allora, è una band, guarda, questa è una band clamorosa. Sì, arriva tra l'altro da un posto che sembrerebbe avere qualcosa in comune con gli R.E.M., ma la loro Athens non è in Georgia, è in Alabama. Capisci? Ecco, ho detto tutto.
22: Quindi, chi sono? Va bene, lo scoprirete da qui alle 9. Spoiler, ma fino a un certo punto. Perché...
0: Oh no, hai perso!
22: Spoiler, ma fino a un certo punto, perché vi abbiamo accennato ma non vi abbiamo detto l'orario in cui ci saranno questi due biglietti per voi.
23: Esatto.
22: Bene, allora Nico Carminati c'è, ci sarà anche Riccardo Bucero,
23: Antonello Biroso.
22: Tutti gli animali sono nello studio, per cui sull'arca. Possiamo andare nella giungla?
23: Sì, Noè dà l'approvazione, gli animali sono saliti sull'arca, possiamo andare. Ecco.
22: Se ci sono altri animali che vogliono imbarcarsi, welcome to the jungle.

0: E questi erano i Guns N' Roses, Welcome to the Jungle in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: E buon compleanno.
0: E buon compleanno a chi? A
1: sì,
0: chi?
1: Sì. Allora, tutti ultra settantenni festeggiati di oggi, devo dirlo. Frank Bird, Franco Barba, batterista degli ZZ Top, ne fa 77, poi 74 Donny Van Zant, un cognome importante, chitarrista e vocalist dei 38 Special, un gruppo di Southern Rock, 78 ne fa Skip Allen, il batterista dei Pretty Thing, ma anche dei Them di Van Morrison, e poi Richard Palmer James, 79, è il chitarrista dei Supertramp, e addirittura 86 candeline per Joseph Di Nicola, ovvero Joey D, leader degli Starlighters, un gruppo musicale statunitense rock and roll e twist, formato da italoamericani e afroamericani, uno dei primi gruppi multirazziali della musica rock, noti soprattutto per la loro registrazione da milioni di copie vendute di Peppermint Twist, finita anche in American Graffiti. Ma la vera curiosità, e qui arriva il bello, è che Jimi Hendrix e Joe Pesci, l'attore, hanno suonato la chitarra con questo gruppo in diversi momenti degli anni 60. Tu lo sapevi?
0: Prima che Joe Pesci diventasse Joe Pesci che conosciamo,
1: anche prima che Jimi Hendrix sfondasse a livello, vedi?
0: Non la sapevo.
1: Joey D and Starlight.
0: Allora, tu immagino invece sapessi che nel 1957 Elvis pubblica Let Me Be Your Teddy Bear.
1: Abbi pazienza.
0: Da Glasgow invece nel 76 prende il via il Lock Up Your Daughters Tour degli AC/DC. Ci sono i Clash che nel 1982 pubblicano il singolo Rock the Casbah, mentre nell'88 lo stadio di Wembley ospita un grande concerto dedicato al 70° compleanno di Nelson Mandela, simbolo della lotta contro l'apartheid. È il 1991 quando esce l'album Lynyrd Skynyrd 1991, più recentemente nel 2021 invece i Mammoth, la band guidata dal chitarrista e cantante Wolfgang Van Halen, pubblicano l'album d'esordio Mammoth WVH. Nel 2025 purtroppo si spegneva l'immenso Brian Wilson, il grande cantautore e cofondatore dei Beach Boys.

0: I Was Never There, il leap di Jack Balfour Scott qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Seconda pagina,
1: seconda
0: per voi.
1: Seconda pagina. Allora, ho dovuto rivedere il mio ateismo ieri perché ho parlato con Gesù in persona.
0: Ah, yeah! Ah, succede. Che t'ha detto? Che t'ha detto?
1: Adesso ti racconto. Allora, stiamo parlando, stiamo entrando nel campo della tecnologia. La tecnologia entra ancora una volta nei territori delicati e stavolta lo fa toccando direttamente alla spiritualità, appunto. Negli Stati Uniti la startup californiana Just Like Me ha lanciato un servizio che permette agli utenti di parlare in videochiamata con un avatar di Gesù alimentato dall'intelligenza artificiale. Il prezzo? Con $1.99 al minuto, oppure un pacchetto di $50 per 45 minuti di conversazione con Gesù. Gesù risponde agli utenti attraverso un modello di intelligenza artificiale addestrato sulla King James Bible e su una raccolta di sermoni religiosi. Sul sito ufficiale però l'azienda specifica chiaramente che non è Gesù, non è lui, non è Gesù Cristo, è il personaggio tanto somigliante a lui, almeno rispetto all'iconografia classica, non possiede alcuna autorità divina. Quindi, ma io mi chiedo se hanno pagato le royalties al Vaticano.
0: Dovrebbero.
1: E invece voi da chi ricevete conforto e consigli? Ditelo al 342 41 41 411.

0: questi erano gli AC/DC in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, c'è chi dice con un po' di polemica, vabbè, ma ogni scusa è buona per fare soldi e prendere in giro la gente. Ma no, dai,
1: Padre Gesù a disposizione, ma insomma, che fai? Facciamoci i gomiti, ragazzi.

0: dovrebbero fare la stessa app con Bob Dylan che risponde male a tutti, no?
1: Sì, sì, no. Bob Dylan risponderebbe me ne può fregare di meno. No, cioè, qualunque cosa gli chiedi, lui sfoglia la Gazzetta di Duluth e del resto a lui non interessa.
2: Tutti, vado a cagare subito.
1: Esatto. Allora, vediamo un po'. C'è anche chi scrive cose serie comunque, tipo Davide da Potenzano. Buongiorno, personalmente trovo assurdo ricevere insegnamenti spirituali da una macchina perché non ha l'anima. Io sono un credente evangelico e amo troppo Gesù per rivolgermi a una. Che vuol dire credente evangelico? Vuol dire che il nostro amico si basa principalmente sulla Bibbia e sulla dottrina del Vangelo.
2: Io sul, okay. Sul codice stradale invece.
1: Tu, tu sull'elenco del telefono. Esatto. No, no. Reciti tutti i nomi dall'A alla Z.
2: Lasciatemi perdere.

0: mattina, anche stamattina puntualissimo è arrivato l'arrotino, il suo nome è Lenny Kravitz, l'avatar che tante donne sognano di...
1: Donne!
0: È arrivato Lenny Kravitz, un avatar così con la sua faccia, i suoi pettorali, mamma mia.
1: Sì, ma lì non hai nemmeno bisogno di chiedergli nulla, no, cioè solamente guardarlo esatto, porta consolazione. Per tutti dico, per tutti.
0: Per tutte le donne, non per tutti gli uomini.
1: A proposito di consolazione, tra l'altro, domani, Lenny Kravitz.
0: Ah, sì, è vero.
1: Domani Firenze Rocks, quindi attenzione, ci sarà consolazione per tutti proprio, a piene mani direi. E ci sono i Goo Goo Dolls, li ritroviamo dalla fine degli anni 90 con questa Slide su Virgin Radio.

0: sì, gli è venuta bene.
1: Eh sì, no, dico, chiunque abbia consigliato i Goo Dolls alla fine degli anni 90 tra Iris e questa slide, devo dire che ha dato degli ottimi consigli a questa band.
0: Esatto. Cosa abbiamo adesso?
1: Le ultime sul traffico.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
5: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 7.
14: It's 7 a.m.
15: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotel.
16: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade verso Bologna si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Un altro incidente viene segnalato tra Aglio e Badia. Sulla stessa autostrada coda per traffico tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per traffico tra Porto Nace il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e lo svincolo Eboli verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: La voce di Roger Daltrey, la musica degli Who, accompagnati dalla...

0: Com, un brand Minor Rotter.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostole verso Bologna si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Fiorenzuola e Fidenza. Un altro incidente viene segnalato tra Aglio e Badia. Sulla stessa autostrada coda per traffico tra Torrenove e la diramazione Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sempre per traffico code a tratti sulla 4 tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo coda per traffico tra Portonaccio c'è il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine, sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati cantieri tra Monte Corvino, Ponte Cagnano Sud e lo svincolo Eboli verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
3: La voce di Roger Daltrey, la musica degli Who, accompagnati da una grande orchestra, offrono grande, grande conforto.
4: Oltre che grande soddisfazione.
3: Ma soprattutto se ricevi gratis il CD da parte nostra, perché noi siamo
4: CD.
3: Di una bontà.
4: Noi siamo di una bontà straordinaria.
3: Mamma mia!
4: E pensa che le persone, perché tu credi che chiamino per il CD degli Who, non per noi, cioè non per parlare con me e con te.
3: Ma soprattutto con te, guarda, per avere consigli sui detersivi. Sì, sì.
4: Ah, guarda, roba, io risponderei alla Bob Dylan, eh?
3: Sì, sì, adesso
4: me ne può fregare di meno,
3: eh?
4: Io così, guarda.
3: Vediamo un po' chi riesce a prendere la linea all'800-324-330.
4: Sì.
3: E in quel bel pacco c'è anche
4: T-shirt, portapass, cappellino. E se volete, la telefonata, secondo me, viene meglio guardando anche la diretta di Virgin Radio TV.
3: Sì, sì, sì.
4: Ecco, potete ascoltare addirittura e vedere le nostre reazioni al caprone del giorno. Dove?
3: Esatto.
4: Su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat,
3: sì.
4: Va bene?
3: Quello col chiodo è lui, eh? Quello brutto è lui, eh?
4: Tu oggi hai messo questa camicia un po' safari, devo dire.
3: Ma sì,
4: sembra che stai per partire per un safari.
3: Welcome to the jungle.
4: Tu hai messo la tigre, andà legata la tigre, eh?
3: I Queen, Keep Yourself Alive, 800-324-330, avanti se avete coraggio, c'è una rockstar da indovinare.
4: Forza!

0: Keep Yourself Alive, personalmente ecco, vi terremo svegli, lo faremo fino alle 9 con, non solo con i Queen, ma lo facciamo anche con la prossima manche di Indovina la Rockstar.
1: Indovina chi? Indovina la Rockstar del giorno.
0: Ti piace la manche? Eh? Chi è? Con noi al telefono.
2: Manuel! Pronto?
3: Buongiorno.
2: Ci siamo alzati stamattina.
0: Manuel, pensavo che stavi a giocare a nascondino, perché dico, ma dove sta Manuel? È scappato.
2: Senti, da dove chiami? Dai, diccelo.
3: Chiamo da Velletri, in provincia di Roma.
2: Tutti da lì vengono, tutti da lì, dai, sti raccomandati.
0: Dai, dillo che sono raccomandati.
2: Ma sì, che siete raccomandati. In quale ministero stai andando a lavorare?
3: Alla zona EUR.
0: Zona EUR. Zona EUR.
2: Di che ti occupi? Dai, non fare il timido, dicelo.
3: Mi occupo di IT, quindi help desk IT dentro una multinazionale petrolifera.
0: Senti, di questi tempi fa sempre comodo.
2: Lo stretto là crea problemi, con voi che vi occupate di petrolio, Che dici? Come pensi di risolvere la situazione, ecco. Tu, dai, hai un'idea?
3: Ma vediamo che combineranno, vediamo.
0: Ecco, ma tu che hai notizie, visto che sei nel campo, ma quindi aperto e chiuso, com'è la situazione? Da uno che, voglio dire, dovrebbe saperlo meglio di tutti, dello stretto di Hormuz, dici la verità.
3: Alzo le mani perché mi occupo soltanto dei computer.
0: Quindi
2: la tua parola...
3: Il resto lo lascio...
2: La tua parola per abbassare il costo del carburante non vale una cicca proprio.
0: No.
2: Niente, anche se ti esprimi
0: su religione e politica, meglio non esporsi. No, hai ragione, Manuel.
2: Qui stiamo parlando di politica internazionale, mica stiamo scherzando. Andiamo con
1: indizio 1.
0: Allora, caro Manuel, primo spoiler: il frontman è stato recentemente intervistato da Andrea Rock sul nostro sito virgilradio.it, ma non farei in tempo ad andarci, quindi ti dico che la band arriva dalla Gran Bretagna. Se sei un fan da Pergamena saprai che il loro singolo d'esordio, uscito nel 1990, si intitolava 1. Perché del resto, singolo d'esordio, dice, come lo chiamiamo? 1.
2: Tempo scaduto.
1: Avanti. Indizio 2.
2: Il loro ultimo singolo invece, che è uscito una settimana fa e che non ascolteremo tra poco, ascoltiamo un'altra canzone, ha un titolo un po' più lungo, quindi difficile da googlare, non provarci neanche. Night Shift Superstar.
0: La superstar del turno di notte.
2: Esatto, invece quella che ascolteremo è Starlight, ma vabbè.
1: Indizio 4.
0: Allora, Manuel, noi non hai capito. Cioè, ragazzi, siamo arrivati a un tale livello di esaurimento che siamo stati 3 ore a fare domande, a darci risposte, e questo non c'era proprio più.
2: Andato a risolvere il problema dello stretto.
0: E Manuel è già arrivato al lavoro, capito? Ha già timbrato.
2: Ma cosa abbiamo detto di offensivo?
0: Vabbè, senti, allora.
2: Ma guarda che è maleducato.
0: No, adesso ti spiego qual è il problema. Secondo me questa è tutta una tecnica. Lui ha attaccato per andare su virgilradio.it e capire chi è il frontman inglese intervistato da Andrea Rock. Quindi adesso, guarda caso, Nicolo richiamerà e lui dirà: sì, sono Manuel da Velletri,
2: Manuel,
0: buongiorno.
2: Manuel, che scherzi da prete fai?
3: È caduto dalla linea.
0: È andato su virgilradio.it, non ti conoscessi, Manuel.
2: Uno con il tuo potere non fa cadere la linea. Vabbè, andiamo avanti, dai.
0: Terzo indizio. No, secondo.
2: No.
0: No, io ci sono?
2: Sì.
0: Col quarto,
2: certo.
0: Vado?
2: Sì.
0: Vado, Manuel. Sì.
3: Io non ho sentito nulla.
0: Sì, buonanotte.
2: Non hai sentito nulla. Vabbè.
0: Allora, quindi ripetigli tu il secondo.
2: Allora,
0: dai.
2: Il secondo è: il loro ultimo singolo è uscito una settimana fa e non lo ascolteremo tra poco. Fra poco ascolteremo Starlight. Ha un titolo un po' più lungo e difficile da googlare, quindi non googlare. Night Shift Superstar.
0: La superstar del turno di notte.
2: Esatto.
0: Ecco.
3: Ce l'ho per Starlight, però vorrei sentire il quarto.
0: Del resto c'è. Eccoci. Allora. Sai chi sono Calliope, Clio, Euterpe, Erato, Melpomene, Polimnia, Tersicore, Talia, Eurania?
2: Ma che sta di?
3: Ok, faccio il cattivo, ti dico subito i Muse.
0: E le Muse, no?
1: Oh yeah, hai vinto!
2: E se non fosse caduta la linea, davamo pure la pergamena, questo qua.
0: Però
2: tac, no, è forte.
0: Il fatto che lui sapesse comunque chi sono le Muse già depone a favore di Manuel. Ma perché nel 2026 sapere chi sono le Muse, voglio dire.
2: Senti, che laurea hai in tasca tu? Dai, diccelo.
3: Io? No, l'ho comprata la mia laurea, quindi...
2: Ecco qua!
0: Sei
2: peggio di Nico Carminati, allora.
0: È vero, non si dice, no. Ma no, è uno scherzo.
2: Sì, no, sì. Perché non c'è chi lo fa.
0: È un modo di dire.
2: Anche,
0: no,
2: anche certi figli di politici.
0: Pure. Inimichiamoci pure sfere.
2: Ma io non so, ho fatto nomi forse, però. Pare che l'abbia fatto. Va bene.
0: Guarda,
3: ragazzi,
0: Manuel.
3: Grazie mille.
2: Un abbraccione.
0: Grazie a te. E mi raccomando, facci sapere poi com'è la storia del petrolio. Perché qui siamo tutti in attesa di capire cosa fare o cosa non fare per l'estate. Va bene?
2: Accenderemo la TV stasera per ascoltarti, ok?
3: Grazie mille.

0: Ma se parliamo di Starlight, sono i news. E lui invece non è solo un caprone, è un caprone coniglio in fuga.
1: Io più che reparto IT gli farei sistemare i telefoni visto che è cascata la linea. Ma vattene via, va.
2: Manuel ci ha fatto sentire 27 volte gli stessi indizi. In pratica, la parte più divertente è quando è caduta la linea.
3: Quinto indizio, sesto indizio, settimo news. Sono i news.
4: Buongiorno, Manuel. Prendi un caffè.
5: Che rebelot stamattina. Tra il tarello di Manuel che ha chiamato e i due conduttori tarelli,
6: Tarelli.
5: non si capisce un tubo.
6: Ma guarda questo,
7: Tarelli,
6: ma guarda, si prendono certe libertà, io non
5: pensa.
6: capisco. Ah, ma prima io so dove abiti, sai? Io lo so. Ritieniti già con le gomme bucate.
5: Addirittura?
6: Sì, sì,
5: Solo
6: sì,
5: perché
6: sì.
5: ci ha dato dei
6: Ah, ti
5: tarelli?
6: sembra poco?

0: che è un filo diretto con Dave Grohl, è confermato il 5 luglio?
1: 5 luglio, ippodromo Snaila Maura.
0: Quindi vengono?
1: Ai Days.
0: Sei sicuro?
1: Certo.
0: L'hanno promesso? Li hai sentiti telefonicamente?
1: Ma stiamo scherzando, è l'unica tappa italiana del Takeover Tour, quindi benissimo, saremo tutti lì per i Foo Fighters, con la grande famiglia del rock di Virgin Radio. A proposito di grande
0: che
1: famiglia,
0: che dà tanto conforto la famiglia del rock.
1: Nella grande famiglia del rock di Virgin Radio non c'è bisogno di fare tante domande, il conforto è immediato.
0: Sì, sì, quando ci si incontra, ci si abbraccia e si piange dalla commozione proprio.
1: Con la nostra grande musica
0: con
1: voi, quindi ditelo
0: a tutti quanti, ma a tutti. Anche a quelli antipatici.

0: mio preferito, cantato dai Weezer su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
6: Tantissimi personaggi in primo piano su virginradio.it nella sezione dedicata alle rock news, dall'annuncio del nuovo film dei Linkin Park, passando per Brian May che racconta tutti i segreti della registrazione del tema di Masters of the Universe, fino al nuovo album di Jack White. Tutte le rock news su virginradio.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
7: Style Rock.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente!
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
11: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
12: deghi andare su deghi.it.
13: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
14: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
11: E poi deghi cucinare per 16.
13: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
12: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi provare. Deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
21: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
22: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno trovi il fior di latte Buona Spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro e il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, Buona Spesa Italia.
23: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
24: Quante cose al mondo!
25: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
2: Figurati, me ne trovano un altro.
0: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
2: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: fell in love.
1: Blink 182 fell in love. A proposito di cadute, ancora mi è tornato in mente per colpa dei Blink l'albero che stava per danneggiare la mia auto stamattina.
2: L'albero a cui tendevi la pargoletta.
1: Allora,
2: mano,
1: devo dire, la prima cosa che ho detto quando ho visto l'albero caduto a fianco alla mia auto, ho detto: oh, beh, meno male che non è caduto sulla mia auto. Però, nonostante io sia una buona,
2: che spirito
1: una bella,
2: comunitario il tuo.
1: Sì, aspetta a dirlo. La prima cosa che ho pensato è quella. La seconda, ho detto: ma non poteva cadere sulla testa di quel mio vicino che mi sta sulle balle. Io sono una brava persona, però quello lì è proprio antipatico.
2: Perché ti imbarazza per qualche cosa che fa?
1: No, mi infastidisce.
2: Ma era quello che voleva coltivare cetrioli nel giardino condominiale?
1: Proprio lui, proprio hai indovinato. Lui. Allora, di cosa parliamo?
2: Parliamo di vicinato. Perché in realtà si parte da una coppia molto famosa. Non so se conoscete l'attore Jason Statham. Come no? Dai, quello che è stato consacrato, comunque che è stato lanciato da Guy Ritchie nel 2000 con Snatch.
1: Dove è stato lanciato?
2: Poi ha partecipato a The Transformer, questa The Transporter, questa saga che lo ha confermato uno dei grandi volti del 2000. Poi settimo e ottavo capitolo di Fast and the Furious. Insomma, grandissimo attore.
1: Grande curriculum.
2: Sposato dal 2010 con Rosie Huntington-Whiteley, questa supermodella britannica tra le più pagate. Il suo nome è sempre nella classifica di Forbes.
1: Tutto lo stato di famiglia ci fa.
2: Allora, hanno acquistato un terreno di 20 acri per questa che sarà la loro casa definitiva sulla costa meridionale dell'Inghilterra, dimora straordinaria, pare che si costerà 25 milioni di sterline, progettata dallo stesso architetto tra i preferiti della famiglia reale. C'è solo un particolare, in pratica questa villa sorgerà a fianco di una storica spiaggia per nudisti che ovviamente e giustamente non hanno la minima intenzione di trasferirsi, perché potrebbe essere loro ad imbarazzarsi per la vicinanza di una coppia così famosa a livello mediatico.
1: Che gli frega i nudisti, figuriamoci.
2: Però in generale, no, premettendo che non c'è nulla di imbarazzante in tutto questo, avete mai avuto invece qualcosa che del vostro vicinato vi ha un po' imbarazzato? Ecco,
1: ma allora hanno raccolto
2: voi magari ad aver imbarazzato i vicini per qualcosa di strano che avete fatto.
1: Hanno raccolto le firme per farmi smettere di fare stretching nudo al mattino. Ma
2: vabbè,
1: io ho fatto orecchie da mercante.
2: Benissimo. 342 41 41 411, vi aspettiamo con i vostri sms vocali, quello che preferite. Intanto vi facciamo ascoltare i Joy Division, Love Will Tear Us Apart.

0: La mia vicina di casa deve avere una grande passione per i quadri, perché sento dei rumori contro al muro tutti i giorni, ma deve anche schiacciarsi un dito tutte le volte perché urla di continuo mentre attacca i quadri.
1: Sì, mentre attacca i quadri. Allora, non lamentarti, fare l'amore in silenzio non ha senso, è chiaro?
2: Ma tu subito quello hai pensato, non ho capito.
1: Di cosa sta parlando?
2: C'è una casa piena di quadri tutti i giorni, attacca uno e via. Senti, poi c'è chi dice che il nostro amico Carmine da Milano, Corvetto, sicuramente sono i vicini a essere un po' imbarazzati nel vedermi in mutande su e giù a pulire il perimetro. Io non lo so. Cos'è che vai a pulire in mutande? Spiegaci cos'è sto perimetro. Non abbiamo capito.
1: Ma toglitene le mutande, dai, su.
2: Proprio. Direttamente sì, a sto punto.
1: Vado avanti. Che ascoltatori che abbiamo.
2: E mica è finita qui,
1: I peggiori. Sono i peggiori.

0: Ma l'amore in silenzio, come non ha senso? Se sei solo, con chi devi parlare?
1: Che ti dicevo? Sono i peggiori, sono i
2: sì,
1: peggiori.
2: in effetti non hai
1: Vabbè,
2: tutti i
1: fra poco,
2: torti.
1: per fortuna, arrivano i Doors.
3: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Vi succede mai in metro, al bar, in ufficio, quello che vi sbircia lo smartphone? Fastidiosissimo. Beh, non capiterà più con Samsung Galaxy S26 Ultra, il primo al mondo con privacy display integrato. Oscura lo schermo da sguardi indiscreti e vi permette di nascondere specifiche app, notifiche, PIN, insomma, i fatti vostri rimangono vostri. In più vi permette di realizzare video ultra stabili e foto super nitide editabili in AI. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
7: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero!
8: Deghi arredare il tuo giardino?
9: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Deghi provare.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
12: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
11: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Let's go! Da MyoPort la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoPort.
15: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
16: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
17: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
16: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
17: Ecco, guarda qui! Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 euro.
16: E succede anche sulla spesa online.
18: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
2: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
2: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
4: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
4: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
4: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
4: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
9: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: Questa settimana da Aldi, tante offerte!
20: come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Virgin Classics 1967.

0: Perché non si rimettono insieme? Ah no, non è possibile.
1: No, ne sono rimasti due. Sono rimasti due. È molto più probabile invece che, ecco, la musica dei Doors renda la giornata migliore dei nostri ascoltatori, come dice questo carissimo amico che è appena arrivato al lavoro, parcheggia, non c'è nessuno in giro, Love Me Two Times, rimane in macchina con il sole di Lecce che esce, comincia a far caldo solo per i Doors. Rock and roll, Emanuele, bravo, bravo
0: Alessia,
1: Emanuele.
0: Alessia invece ha un problema, ho dei vicini che hanno deciso di non mettere la tenda in bagno, la cosa bizzarra è che nel momento in cui sono seduti a meditare ti guardano come se fossi tu il problema, visto che sei passato davanti alla finestra e hai buttato l'occhio. Beh, ma cosa c'è di più bello come panorama, aprire la finestra e vedere uno che dall'altra parte sta meditando.
1: È nudo, nudo, dovrebbe essere
0: seduto,
1: un problema stare
0: probabilmente
1: nudi in
0: col
1: casa.
0: Telefono in mano.
1: Il problema è che c'è chi ti guarda, però.
0: Guarda, io invece ho un altro problema, sono dispiaciutissimo del fatto che trasferendomi da Cinisello a Vimercate andrò a vivere in una casa dove davanti a me, davanti alla finestra, c'è un albero, quindi non posso
1: più... dirimpettai.
0: Non ho dirimpettai, non posso
1: meglio.
0: Più mostrare la mia nudità ai vicini di casa, vabbè.
1: Comunque il problema della nudità in casa è... È una questione oramai molto, molto vecchia, nel senso che tutti si domandano se sia tu a provocare imbarazzo spogliandoti o siano gli altri a guardarti.
0: Ma sdoganiamo la nudità

0: Time Bomb, questi erano i Black Moods, voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, parliamo di vicinato problematico, a volte imbarazzante, siete più voi ad imbarazzare i vicini o loro ad imbarazzare voi. Angela per esempio ricorda che c'erano una volta nel suo condominio i padroni del cortile che durante l'estate si rinfrescavano lavandosi in giardino attaccando un bel tubo al rubinetto esterno.
1: E doveva buttarsi dentro anche lei.
0: Ma come? Vabbè, l'estate sai com'è.
1: La vicina usa tutti i giorni il patticarne per almeno mezz'ora, cucinerà bistecche di brontosauro. Vabbè, questo ti imbarazza o ti infastidisce? Spiegati meglio. Oh, dove andate? Dove andate il 14 giugno? A Firenze, ci sono i Cure.

0: il 14 giugno a Firenze Rocks i Cure. Li avete ascoltati su Virgin Radio con Mint Car.
1: E le breaking news del TGCOM 24 che arrivano tra poco qui da noi.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 8.
11: It's 8 a.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Roletto. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran. Ai raid americani Pasdaran hanno risposto attaccando basi di Washington nel Golfo, allarmi antiaerei in Bahrain e Kuwait. Donald Trump minaccia altri bombardamenti se Teheran non accetterà un accordo. Le crisi internazionali oggi al centro delle comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Ieri, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio, la Premier ha ribadito la linea fiscale del governo, no alla patrimoniale, sia al taglio delle tasse al ceto medio. Il governo vara due decreti sull'intelligenza artificiale, entra nel curriculum formativo dei licei. Le forze dell'ordine potranno usarla, ma con le dovute garanzie, assicurano.

0: Massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
2: E tutti, dico tutti, ma davvero tutti i condomini dello stabile in cui vive Antonello Piroso passano le loro giornate affacciate alle finestre per contemplare la vastità e la profondità del cielo. Li ha convinti tutti. Avere un vicino di casa come Antonello Piroso comporta cose di questo tipo.
3: Lui non lo sa, ma quando esce, cioè qualunque spostamento lo riguardi, tutti vicini in balcone a capire dove vada, soprattutto al mattino quando esce per fare la sua passeggiata con Giulietta, al bar a prendere il suo cappuccino, il suo cornetto. I vicini sanno tutto,
2: sanno
3: tutto dove va, quando entra, quando esce.
2: E voi sapete una cosa? Sapete che potreste andare al Lucca Summer Festival, lo sapete?
3: Martedì 7 luglio saliranno sul palco gli Alabama Shakes, sono una delle band più acclamate dell'ultimo decennio, che tra l'altro tornano in Italia dopo oltre 10 anni di assenza, ritorno che segna anche la reunion di Brittany Howard, del chitarrista Ed Fogg, del bassista Zach Cockrell.
2: E quindi?
3: Quindi due biglietti per il 7 luglio per gli Alabama Shakes Lucca Summer Festival.
2: Sì. All'800-324-330 adesso.
4: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

0: Many Friends. Questi erano i Placebo in Rock and Talk su Virgin Radio. Io pensavo si trattasse di un Manuel e invece è un Nicola. Non so perché mi era venuto in mente Manuel. Ma buongiorno Nicola.
1: È proprio strano. Nicola!
0: Nicola c'era, Nicola. Niente, stamattina Nicola! Purtroppo con la linea telefonica abbiamo un serio problema.

0: Ah, Nico,
1: allora,
0: Nico. Tra l'altro ha chiamato Nicola che abita dalle parti
1: Nicola!
0: Dalla parte del Lucca Summer Festival.
1: Ah.
0: Quindi va in bicicletta.
1: Ma è già là.
0: Sì,
1: non hai capito?
0: Sì, sarà andato
1: con la sua tenda, perché non vuole vederli proprio da vicino, allora, gli Alabama Shakes. Dicevamo che è un ritorno, tra l'altro. Loro mancano da un bel pezzo, ma vogliamo ricordare che questo gruppo ha vinto 4 Grammy Awards.
0: Sì, sì. Hanno solo all'attivo solo un paio di album. Io ne ho comprato uno e devo comprare anche l'altro. Quello che ho comprato si intitola Sound and Color, l'altro Boys and Girls.
1: Esatto.
0: Ve li consiglio davvero.
1: Esatto,
0: lei,
1: esatto.
0: La cantante strepitosa. Nicola!
2: Buongiorno!
0: Nicola, no, subito una domanda. Tu sai da dove vengono gli Alabama Shakes? Da quale
2: no.
1: Indovina?
0: Non sai da dove vengono gli
1: allora,
0: Alabama Shakes.
1: È un po' come chiedere di che colore era il cavallo bianco di Napoleone. Cioè,
0: non
1: Alabama Shakes.
0: I biglietti non li merita.
1: Dai. Una sorta di indovina la rockstar.
0: Non ci arriva. Va bene. Te li diamo lo stesso per bontà divina.
1: Dall'Alabama, comunque.
0: Pare
1: cioè,
0: che sì. Forse arrivano dall'Alabama.
1: Forse. Proprio da Athens, che non è quella degli R.E.M. in Georgia, esatto. Ma in Alabama. Va bene, Nicola, sei contento?
2: Contentissimo.
0: Perfetto, studia la geografia. Ciao.
1: Ah, non gli abbiamo nemmeno chiesto con chi andrà. L'abbiamo voluto lasciare subito così, Nicola. E dire che era così entusiasta.
0: Non ha Nicola non ha nessuno.

0: Tutto con i Kasabian il 24 luglio al Noisy Naples Fest, Napoli, ovviamente concerto targato Virgin Radio. Questa era Great Pretender.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: È arrivato il suo momento, sono le 8:12, fra qualche istante Antonello Piroso con politica, attualità, sport e soprattutto complimenti affettuosi ai suoi colleghi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
6: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
5: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
6: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
5: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
12: Nen, gruppo A2A.
13: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
17: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
18: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente.
12: Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
18: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
0: Cosa bolle in pentola nell'appuntamento dedicato alle news, quindi all'attualità con il nostro Cavaliere Nero, lo scopriamo subito proprio qui su Virgin Radio insieme ad Antonello Piroso.
1: Rock and Talk.
3: Buongiorno, bentornato.
0: Buongiorno.
20: Buongiorno, dunque questa sera alle ore 21 italiane allo stadio Azteca di Città del Messico la nazionale di casa e Sudafrica inaugureranno i mondiali di calcio del 2026. Stadio Azteca, chi come me è nato nel 1960 aveva 10 anni nel 1970 quando ci furono i campionati del mondo di calcio in Messico, e nello stadio Azteca, dove c'è una targa che ricorda la famosa Italia-Germania 4-3. Tra l'altro oggi il Corriere della Sera ospita un'intervista a Gianni Rivera, che sarà allo stadio Azteca, è stato invitato proprio in memoria della partita del secolo, Italia-Germania 4-3. Perché? Perché, come ricorderete, ai tempi supplementari l'Italia si pensava avesse la vittoria in tasca, poi arriva il gol dei tedeschi che infilano la palla tra il palo e Gianni Rivera, perché Rivera si era messo vicino al portiere della nazionale dell'epoca, che era Albertosi, a coprire il palo, e in realtà i tedeschi riuscirono a infilare la palla tra il palo e Gianni Rivera. Racconta Rivera che Albertosi non gli rivolse dei complimenti, gli disse più o meno: incommensurabile testa di razzo, ma che razzo hai fatto, sei uno stramaledetto figlio di padana, diciamo così. E lui non fece un plissé e disse: vabbè Enrico, io vado dall'altra parte e faccio gol. E la cosa comica è che andò esattamente così: l'Italia batté il calcio di avvio dopo il pareggio 3-3, andarono nell'area tedesca e Rivera infilò il famoso 4-3. Tra l'altro leggo da articoli, a cominciare dal Sole 24 Ore, ma ancora su quasi tutta la stampa, il valore economico ad esempio della rosa dei calciatori in campo. Pensate, in questa edizione dei mondiali i giocatori in campo, sommando i loro ingaggi, il loro valore economico, raggiungono la cifra di 17 miliardi di euro. Ma perché? Perché abbiamo Yamal, Messi, Cristiano Ronaldo, Haaland, Dembélé, Kane, Mbappé, Musiala, Sala, Neymar, eccetera. 17 miliardi il valore della rosa dei calciatori complessivamente. Il 10% li vale la nazionale francese, che ha una rosa da 1,7 miliardi. Ma soprattutto poi da Sole 24 Ore ricavo il dato più succulento dal punto di vista economico, succulento per Infantino e per la FIFA, che questi mondiali li hanno organizzati in tre nazioni. Allora, la prima in versione extra large, 48 squadre che giocano in un arco di tempo di un mese e mezzo, 40 giorni, finalissima in programma al MetLife Stadium di New York il 19 luglio. E l'incasso senza precedenti per la FIFA sarà, alla fine di tutto, di 12 miliardi. Però ha detto Infantino: no, ma tutti questi soldi che noi incasseremo li reinvestiremo nel calcio. Vorrei proprio vedere. Campa cavallo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: E questi erano i Green Day, oh yeah, su Virgin Radio.
1: E su Virgin Radio lui è Antonello Piroso.
2: Oh, oggi i social, i giornali, alcuni commentano Roberto Vannacci da Lilli Gruber. Allora, è andato nella tana della leonessa, diciamo così, la signorina Rottermeier. Ma quelli che amano la Gruber e che tifano sinistra, diciamo così, la Gruber ha messo sotto il generale, ha dimostrato la sua inanità, la sua vacuità, eccetera, eccetera, eccetera. I tifosi di Vannacci, ah, ma come Vannacci ha rifilato un calcio nel cubo a Lilli Gruber e vai, no? Io, siccome non l'ho visto e non mi fido dei social, nel senso, poi circolano gli slogan che sarebbero stati, bisogna sempre andare alla fonte. Tra l'altro mi pare di aver capito che si è accusato Vannacci di essere omofobo, perché avrebbe detto: ma di che cosa si lamentano i gay? Possono guidare la macchina e possono essere curati in ospedale. Ora, se l'avesse detta così, vabbè ragazzi, chiudiamola qui, perché sarebbe uno, non che non può candidarsi alle politiche, non fa parte del consorzio umano, ma non l'ha detta così e non ha detto questo, ha detto un'altra cosa, se non ho capito male, ma mi riservo di approfondire. Ha detto: non si capisce perché i gay lamentino una mancanza di diritti nei loro confronti, visto che hanno l'accesso a tutti i diritti che hanno tutti gli altri, non devono aspettarsi però che dalla loro identità sessuale discendano automaticamente dei diritti. Non ci sono i diritti dei gay, come, lascia intendere Vannacci, non ci sono i diritti degli eterosessuali, ci sono i diritti, punto. Va bene, approfondirò. Sicuramente una domanda che io non avrei fatto a Roberto Vannacci, perché così si rischia di fargli fare una bella figura, quando secondo me in più di un caso invece non se la merita, ma è un giudizio soggettivo, è quando Lilli Gruber gli ha fatto delle domande sulla sua vita privata. Sentite.
3: 2001 ha sposato una straniera, una donna rumena, che nel 2001 era un'extra comunitaria. Come si definisce?
4: È un marito devoto?
5: Sono un marito devoto, sono un marito che tiene alla propria famiglia tantissimo.
4: Fedele,
5: che si è sposato
4: anche
5: tardi, anche fedele, che si è sposato tardi e che quindi probabilmente in età avanzata ha scoperto la bellezza di avere una famiglia e di avere dei figli.
2: Ma che senso ha? Lei è un uomo devoto, lei è un uomo fedele. Ora, a mia memoria, non mi ricordo che la Gruber con altri politici di destra, di centro, di sinistra si sia sbilanciata a farsi gli affari privati di una persona. E dice: ma è un politico. Allora tutti i politici, tutti, uomini e donne, bisogna fare la stessa domanda. Se no, è una domanda vagamente tendenziosa che rischia, ribadisco, di mettere in un'ottima luce Vannacci, quando secondo me lui da solo è capace invece quella luce di offuscarla. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Gli anni 80 degli Smiths, Big Mouth Strikes Again su Virgin Radio.
1: E abbiamo il nostro Cavaliere Nero con noi qui in Rock and Talk.
2: Non prendiamo sotto gamba Vannacci, una regola aurea dei commentatori e dei politici, tanto più se di sinistra. Attenzione a fare le caricature, a sminuire, a irridere, perché l'abbiamo fatto con Berlusconi, quando va l'impresario col cerone, no? Dove va quello del partito di plastica, abbiamo visto dove è andato, giusto o sbagliato che fosse, eh? Fassino che dice Grillo, ma dove... Grillo faccia un partito, si candidi alle elezioni, poi vediamo dove va, e l'abbiamo visto, no? Altro genio, tutti geni, no? Mai, la Meloni ha lasciato Berlusconi, ha creato Fratelli d'Italia, ridiamo, sarà sempre inchiodata allo 0,1, sta a Palazzo Chigi, non sottovalutiamo, non facciamo caricature, dopodiché non ho alcuna simpatia, diciamo, nei confronti di alcune prese di posizione di Vannacci, tanto più nel tema della remigrazione, ma a proposito del quale vi segnalo che due anni fa, in una puntata di Diritto al Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, una scrittrice italo-senegalese, Andy, all'anagrafe Ndeye Fatou Faye, di 25 anni, adesso ne dovrebbe avere 27, parlò di Vannacci in questi termini. Sentite.
3: Ma invece di scrivere libri e venderli, ma che se comprasse uno specchio, cioè io la prima volta che l'ho visto questo qualche settimana fa, che non sapevo chi era, avevo letto l'articolo, poi ho detto fammi andare a vedere chi è, e insomma sto turco che vuole, cioè questo non rappresenta per niente l'italianità a livello estetico, cioè nel senso dovrebbe farsi un esame di coscienza e un test del DNA, che poi vede che da Vannacci a Mahmoud qua è un attimo, da, guardandolo in faccia.
2: Anche spiritosa devo dire questa scrittrice italo-senegalese Andy Nera, che appunto rinfaccia a Vannacci alcuni giudizi scritti nel suo libro Il mondo al contrario, ma poi espressi anche in tante interviste, che hanno regalato pubblicità e visibilità a Vannacci. Ma sentite come conclude Andy, l'italo-senegalese, vai.
3: I tratti di cui lui parla, perché comunque lui richiama l'italianità come comunque una persona bianca, con i tratti caucasici. Ma questo c'ha i tratti caucasici? Mi sembra quello che mi vende il kebab, cioè non so.
2: Scusate, non è molto rispettoso, ma mi ha fatto molto ridere. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Original Prankster, questi erano ovviamente dal 2000 gli Offspring in Rock and Talk.
1: Antonello,
2: non facciamo la caricatura di Vannacci, non facciamo l'errore di riderlo, non perché non vada criticato, ma per non fargli troppa pubblicità rendendolo quasi simpatico. L'abbiamo fatto col suo libro che a furia di stroncature ha venduto centinaia di migliaia, gli abbiamo fatto una pubblicità meravigliosa. E guardate che le pulsioni di Vannacci, legge e ordine, sono pulsioni che in Italia ci sono e che riguardano anche personaggi che con Vannacci in teoria non hanno niente a che spartire. Penso a Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, magistrato integerrimo, il quale è diventato una bandiera della sinistra perché ha combattuto da magistrato la riforma sulla magistratura voluta dal governo di centrodestra. Quindi quando Gratteri l'altra sera era a 8:30 insieme al professor Tommaso, con una S sola, Tommaso Montanari, il quale Montanari ha fatto tutto un ragionamento su questo governo di destra che vuole imporre la repressione sul fronte della sicurezza, quando invece la sicurezza sarebbe sociale. Sentite cosa dice Montanari.
3: Cioè, questo governo ha una politica che non conosce questo aspetto. La sicurezza è sicurezza sociale, sì, prima forse di ogni altra cosa.
2: Non conosce questo aspetto, cioè il governo di destra fascista di Giorgia Meloni non fa una politica culturale sul fronte della sicurezza, l'integrazione, pensa solo alla repressione poliziesca, pensando che dicendo così avrebbe Montanari intercettato, no, il parere favorevole di Gratteri, il quale Gratteri, secondo alcuni suoi colleghi magistrati, sarebbe in realtà un uomo di destra. Io non lo so, non mi interessa destra o sinistra, però Montanari sperava di avere la sponda di Gratteri, invece Gratteri gli risponde così, vai.
4: Perché ogni volta diciamo ma tutte e due le cose non si possono fare? Esatto, noi abbiamo bisogno di tutte e due le cose, abbiamo bisogno, quella che lei dice, professore, è la ricetta del medio e lungo periodo, che per avere risultati ha bisogno di anni. Però non
3: dovrebbe essere iniziata, prima o poi bisognerebbe iniziarla.
4: Doveva iniziare anche con i governi precedenti, non solo con questo. Perché il problema delle periferie, della non integrazione, non è un problema con questo governo.
2: Chiaro, no? Gli dice professor Montanari, guardi, tanto repressione e cambio di mentalità possono stare insieme o no? Però il cambio di mentalità, caro professore, gli dice Gratteri, richiede anni. Intanto bisogna reprimerli sul fronte i fenomeni criminosi, sul fronte della sicurezza, se no campa cavallo. E aggiunge, perché buttare la croce sul governo di destra, visto che questi problemi, le periferie di sicurezza, sono problemi atavici che nessun governo precedente ha risolto? E poi Gratteri ribadisce. Vai Nico.
4: C'era anche dei governi precedenti, gente che predicava che bisogna andare nelle periferie e non si è mai mossa dal raccordo anulare. Questo accadeva anche 10 anni fa, 15 anni fa o 5 anni fa. Dobbiamo dirla tutta, certo. la
3: certamente
4: messa.
3: Guardi, sono d'accordissimo con lei. Se c'è questo governo, certo. Perché i governi di sinistra hanno tradito le ragioni sociali della Costituzione, se no questo governo non ci sarebbe.
4: Hanno sottovalutato il problema.
2: Sì. Avete sentito Gratteri? C'erano politici di sinistra, sottinteso, che parlavano delle periferie ma non uscivano mai dalla ZTL. Vi sembrano ragionamenti di un uomo di sinistra o di un conservatore liberale che in qualche modo magari occhieggia a destra? Giudicate voi, così parla il Cavaliere Nero.

0: Così, finisce così Song of the Future degli U2, ascoltateli su Virgin Radio.
1: E noi siamo qui con Antonello Piroso per i saluti in Rock and Talk.
2: Ero già terrorizzato all'idea di dover dare a mio figlio Romeo una cattiva notizia, e cioè che Marc Cucurella, o Cucureia, giocatore spagnolo in forza al Chelsea, il quale giocherà ai mondiali, si era completamente rasato i capelli. Non è vero! Sono stato ingannato da un titolo, a proposito dei titoli, no, che si leggono anche sui social, da un titolo di un pezzo di Paolo Condò sul Corriere della Sera, grande firma di calcio e di sport, il quale invece fa dei pronostici semiserie, immaginando la finale tra Spagna e Brasile con un gol di Cucurella irriconoscibile perché rasato a zero. Non è vero, Romeo, tranquillo, ce li ha ancora tutti in testa, come tutti qui continuano ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, Setra Resistenza. A domani, ciao.
1: Ciao, ciao. Antonello.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl, vale davvero.
9: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
10: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
13: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
18: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
19: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
20: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
21: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
22: Virgin Classics 1984.

0: Sta riposando, eh? Bruce Springsteen, dopo le grandi fatiche del suo tour, adesso sta ben riposando.
1: No, sì, non mica ancora tanto. No, perché il 13 giugno il suo Center for American Music è pronto per l'inaugurazione, quindi immagino che da padrone di casa avrà
0: l'inaugurazione di una, un po' di cose progetto, da fare. Insomma, sì, non sì, sta sì, mai fermo. È così preso, evidentemente, che non riesce a passare dall'Italia quest'anno. Vabbè, gliela perdoniamo. Però la stagione dei concerti si sta aprendo. E di nomi da ascoltare dal vivo ne abbiamo una sfilza. Per cui caliamoci in questa nuova atmosfera, godiamocela, viviamola al 100% senza infastidire gli altri alzando il braccio con il telefonino. Se dovete alzare il braccio col telefonino, fatelo per una foto e poi rimettetevelo in tasca. Io vi prego, vi scongiuro, i video non fateli.
1: No, soprattutto perché poi uno li fa, ma vi assicuro, come succederà a molti di voi, che di base poi non li vai a riguardare, a meno che non ne hai fatto uno particolarmente bello.
0: E perché stiamo parlando di queste cose? Perché Chrissy Hynde, quella dei Pretenders, si è sfogata.
1: Sì, ma lei, devo dire che ha preso una posizione molto netta, perché ci sono degli artisti che vietano l'utilizzo dei telefoni durante i concerti.
0: O almeno ci provano.
1: Lei invece, proprio a prescindere da quello che poi succede durante uno show, dice una domanda: che problema hanno le persone con i telefoni? Ci va giù un po' pesante. Perché mai devono sapere quanti passi fanno al giorno? Che differenza fa? Ma soprattutto, perché le persone devono filmare o fare foto ai concerti o nei musei? Perché una lettera, un'invettiva pubblicata ai fan sui social proprio dalla frontwoman dei Pretender.
0: Io questa me la sposo. È già sposata?
1: Guarda,
0: ha ragione al 200%.
1: Lo so, però insomma, Chrissy Hynde dei Pretenders, devo dire che tutti i torti non li ha.
0: Bob Dylan ci ha provato,
1: con i sacchetti, quelli
0: ci ha provato a lasciate a casa il telefono, lo chiudiamo fuori dalla hall.
1: Tu dovevi infilarli in delle
0: buste. Lui stesso ha detto: no, è più forte di loro, non ce la fanno.
1: Ho capito, dove lo infilavano il telefono se era vietato? Tu dici che riuscivano a passare comunque con dei telefoni di scorta?
0: È un problema che va risolto.

0: Credo Van Fleet, ma è arrivato un messaggio che devo leggere. Al concerto dei Jethro Tull a Napoli, con posti a sedere, c'era una squadra di sorveglianza che ti impediva materialmente di usare il telefono, facevano letteralmente paura. Ma no, ma dovremmo arrivarci
1: essere noi, in effetti, ad evitare, per evitare delle scene anche fastidiose.
0: Ci serve il servizio
1: no?
0: d'ordine per capire certe cose.
1: Vabbè, chiudiamo. Va bene, quindi noi vi ringraziamo per essere stati con tutta la squadra di Rock and Talk per questa puntata di giovedì 11 giugno. Domani chiudiamo la settimana, quindi vi vorremmo qui puntuali alle 6:30.
0: Ci saranno. Ok? A domani!
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco-rosso. Feel different. Feel red.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 9.
11: It's 9 a.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Roletto. Raffica di raid statunitense in Iran, forse distrutto un impianto idrico. I Pasdaran sostengono di avere colpito la base aerea e centro di comando americano di Al-Azraq in Giordania. Bahrain e Kuwait respingono droni e missili. Donald Trump valuta un blitz su larga scala se Teheran non accetterà l'accordo. No alla patrimoniale, sì al taglio delle tasse al ceto medio. E la linea fiscale del governo ribadita da Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano, ha ammonito la Premier, rivendicando le misure del governo contro le attività apri e chiudi. Uccide il padre 73enne con un corpo contundente, gli dà fuoco. Arrestato a Cinisello Balsamo, Milano, un uomo di 47 anni, affetto da disturbi della personalità. La procura di Rimini farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli. Per la corte d'assise non fu lui ad uccidere la 78enne il 3 ottobre del 2023. Sono prevalsi tanti dubbi sugli indizi raccolti contro il senegalese. Nuova notte di violenze xenofobe a Belfast in Irlanda del Nord dopo l'accoltellamento di un tecnico radiologo quarantenne del servizio sanitario pubblico da parte di un rifugiato sudanese. La polizia ha utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, in arrivo altri 200 agenti. La Coppa del Mondo del Calcio ha i nastri di partenza, la prima, 48 squadre, 3 paesi ospitanti. Apre stasera alle 21 Messico-Sudafrica nel mitico stadio Azteca. L'Italia, fuori per la terza volta consecutiva, sarà comunque presente con 3 protagonisti in panchina. Ancelotti, Montella e Cannavaro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
13: No, certo.
9: Eh beh, ma i nostri controlli.
13: No,
9: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line,
9: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
9: Maniaci della qualità.
14: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
15: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la 8 in direzione di Milano, rallentamenti per un incidente tra Busto Arsizio e Origio Ovest. Sulla A1 verso Napoli, code tra il bivio dell'Autosole fine con Planare di Piacenza e Fidenza per traffico intenso. Altri 5 km di incolonamenti segnalati tra Firenze Sud e Incisareggello per un veicolo in panne. Sempre lungo l'Autosole ma in direzione di Firenze, coda di 4 km tra il bivio A1 variante e Badia per un altro veicolo in avaria. Sulla 7 in direzione di Milano, coda tra il bivio A7 e A12 a Genova Bolzaneto, lungo la 13

It's a time to rise and shine. Giovedì 11 giugno 2026 si comincia a casa nostra. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Io sono Alteria, c'è Super Toki in regia che sorride sotto i baffi e non capisco perché. Perché stai pensando alle mie scarpe? Oggi mi prende in giro perché ho degli zoccoli, tra l'altro con le borchie, proprio tamarra fino in fondo. E Toki non apprezza il mio look. Va bene, va bene. Allora, due ore in diretta a chiacchierare come sempre di tante belle cose. Iniziano i mondiali di calcio 11 giugno 2026, non c'è l'Italia, confermi? Ho capito bene l'informazione? Vabbè, magari parleremo un po' di questo, magari. Poi parleremo di chi si sente molto produttivo al mattino e chi invece è molto più attivo di sera, di notte. Tradire o non tradire? Questo è il problema. Parleremo di uno studio che ci dice quali sono i campanelli d'allarme, ma soprattutto, per fortuna, parleremo di rock, band, concerti, aggiornamenti e tutto ciò che più ci interessa. È quasi tutto al posto giusto, ma questa mattina io vorrei uno sberebem da parte vostra. Vi lancio le coordinate: 342 41 41 411, o uno sberebem fatto come si deve. Amici, io sono pronta, voi siete pronti. Oggi si comincia così.

dentro l'estate, per fortuna, anche se ieri in Nord Italia, soprattutto Lombardia, ci sono stati un po' di danni per una bomba d'acqua bella bella violenta. Pensa Tocchi, che così, se ti interessa sapere cosa combina, non ti interessa, ormai lo sto raccontando, ieri pomeriggio durante la bomba d'acqua, tra l'altro con una furbizia che mi contraddistingue, ho controllato il meteo, ma sì, da pioggia tra mezz'oretta dovrei farcela, sono uscita per fare delle commissioni in moto, ovviamente mi sono trovata sotto una grandinata inaspettata, però dai, vabbè, sono questi acquazzoni un po' tipo la stagione delle piogge, ormai in India ormai non si capisce più assolutamente nulla del meteo, ma non parleremo di questo. Arrivano tanti saluti da tutti gli angoli e posti d'Italia e del mondo. Guarda, ne approfitto per dirvi questa cosa: se avete voglia e se vi va, potete sempre scaricare l'applicazione di Virgin Radio, così anche in viaggio fuori dai confini dell'Italia potete portarci con voi e stiamo vicini. Per esempio, adesso potremmo andare, sai dove, Tocchi? Potremmo andare in Cina. China Girl, lui e David Bowie.

0: China Girl, buongiorno, buongiorno a voi. Arrivano tanti, tanti messaggi, tanti saluti, anche tante persone al mare questa mattina, ci fate un pochino rosicare. A me Super Tocchi, saluti dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Puglia, dalla Calabria, ma voglio sentire la vostra voce.
1: Te ne va bene uno influenzato?
0: Ecco.
1: Sbere, beh, mantrella da Scalea.
2: Parola di tre sillabe, sbere, ben.
0: Ben.
2: Ciao da Curzio da Brescia.
3: Buongiorno. Bella Alteria, Bam. Bella in tangenziale col traffico di Milano.
0: Tac.
3: Ciao ragazzi, un bacio da Simona.
4: Ciao Alteria, ciao Toki. Sto tornando dalla Puglia da 4 giorni di mare.
0: Cosa gli vuoi dire?
4: Relax e ora si torna a lavorare. Ma svere bem a tutti!
0: Svere bem a voi! Ma tra l'altro ieri è arrivata questa segnalazione che ha fatto molto sorridere me e Toki. Cioè, se tu cerchi su Google svere bem, esce fuori una cosa che neanch'io che mi sono inventata questa cagata sapevo. È un'esclamazione, Toki, sappi, è un'esclamazione gergale tipica dell'ambiente rock e metal. Ma dai! Viene usata come intercalare entusiastico per sottolineare con energia, stupore o ironia un'azione brillante, una bella notizia, un grande risultato o un'affermazione decisa. Il nostro sbere bem. Oh, c'è scritto che è reso noto e popolare dal Tele di Vergeredì. È nostro, è nostro, è nostro!

0: Ciao Alteria, un caro saluto dalla Sardegna, si va a spiaggia Pelosa, Virgin Radio.
1: Sento della fatica, eh? Ain't talking about love, Ivan Allen.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Del cuore del mattino, casa nostra, si chiama Morning Glory. Toki, cosa ne pensi se iniziamo un po' a monitorare la situazione? Chi è già in viaggio direzione Firenze? Domani inizia il Firenze Rocks con la serata di Lenny Kravitz. Aspettiamo i vostri messaggi e poi torniamo con le nostre belle storie di rock and roll.
2: Best Rock speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
6: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Matteo!
8: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
18: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
17: MD, buon viaggio Italia!
19: Ecco la refurtiva McDonald's.
20: Che cosa abbiamo qui?
21: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
19: E ci sono anche i McFits irresistibili.
21: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Red, White and You, Steven Tyler. Sono le 9.32, giovedì 11 giugno. Buongiorno, buongiorno. Ma possiamo dirlo, oggi siamo romantici, non so come mai, ma proprio vi vogliamo bene. È vero, Toki, che vogliamo bene alla famiglia di Morning Glory. Si parlava di tante cose, tra le tante, i concerti estivi. Chi è in direzione verso la città di Firenze per il Firenze Rocks?
1: Buongiorno, Alteria e Toki. La macchina è pronta, i bagagli quasi. Sì. Domani si parte. Ieri sono arrivati i biglietti e vi ringrazio ancora. Un bacione, spere bene.
0: Ah, quindi è un vincitore del free ticket. Anche oggi avremo il free ticket. Chissà per quale concerto. Senti, ha detto bagagli pronti per andare al Firenze Rocks. Adesso vi tiro in ballo e dovete farci il kit perfetto, kit di sopravvivenza per i concerti estivi. Cioè, vogliamo sapere voi che tradizione, che usanza avete quando andate ai concerti. Sappiamo che si possono portare poche cose, ma devono essere cose utili e fondamentali. Quindi 342 41 41 411, cosa non manca mai nel vostro zaino o borsetta quando andate a sentire un concerto estivo? Ah, sono proprio curiosa. Around the World, Red Hot Chili Peppers.

0: Le rughe mostrano che si è vecchi, decrepiti, oppure che si è abituati a sorridere sempre.
1: Carlos Santana.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Here at Mumford & Sons. Allora, si parlava di concerti estivi, vi ho chiesto il vostro kit di sopravvivenza durante i live.
1: Sicuramente non manca mai l'antizanzare.
0: Sono arrivati tantissimi messaggi, torniamo con voi e anche con il nuovo singolo dei Muse.
2: On Virgin Radio, Morning Glory.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente!
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
15: Tu cosa scegli? Con i Check-up Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
17: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
19: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
20: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
21: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 €. DM, qui io sono, qui compro.
22: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
23: Virgin Classics.
0: Mi
1: 1969.

0: Heartbreaker, Led Zeppelin, gli dei dell'Olimpo. Allora, tanti messaggi, alcuni, come dire, particolari, bizzarri, kit di sopravvivenza durante i concerti live.
1: Prima cosa da fare è preparare la mutanda tattica, quella lì dove c'è spazio per mettere accendini e tappi di bottiglia.
2: Ciao ragazzi, per sopravvivere a un concerto ricordatevi sempre la crema solare, l'arnica e un cappellino per il sole. L'arnica per il post-pogo.
0: Beh, qua c'è del professionismo, ma la mutanda tattica devo dire che ha un suo... Perché immagina Tokyo a un certo punto, verso, non lo so, più o meno le 17 e un quarto del pomeriggio, andare dal nostro amico della mutanda tattica e chiedere scusa, hai da accendere? Sapendo, anzi non sapendo, dove quell'accendino è stato gelosamente custodito per qualche minuto nella sua mutanda tattica. Bravi tutti, belli i vostri messaggi. Adesso però dobbiamo fare seri, perché stiamo per ascoltare un nuovo singolo, ovvero i Muse. Fateci sapere cosa ne pensate, il loro ritorno con Night Shift Superstar.
1: Tonda tattica.

0: Il suono dei Pearl Jam con Wish List. Sono le 9.58, ci stiamo per buttare nella seconda ora di Morning Glory. Prima abbiamo ascoltato Night Shift Superstar, nuovo singolo dei Muse, che stanno veramente azzardando parecchio. Sono tornati molto particolari, con tanta elettronica. Arrivano i vostri commenti strapositivi. Restiamo insieme, seconda ora di Morning Glory. Questa è casa nostra.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 10.
10: It's 10 a.m.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Si comincia, seconda ora di Morning Glory, fino alle 11 si ricomincia, com'è che sono Alteria Super Tocchi in regia. Allora, tra poco avremo il suono dei Linkin Park e parleremo ovviamente anche del loro concerto, parleremo di produttività al mattino o alla sera e poi ancora andremo a parlare di cornini, i famosi cornini estivi che spesso spuntano sulle teste di noi esseri umani, ma soprattutto lo sapete che qui all'interno di Morning Glory non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll.

È stato il 5 e 7 giugno nuovamente Rock in Ring, come tutti gli anni. Headliner della serata i Linkin Park, chiaramente Emily Armstrong alla voce, che ha avuto questo bel pensiero di uscire sul palco con la stessa giacca rossa e azzurra uguale a quella che indossava Chester Bennington nel 2001, e la scaletta è iniziata esattamente con With You, quindi è stato un bel tributo al passato dei Linkin Park. E tra l'altro posso dire, Toki, grandissima line up per quanto riguarda Rock and Ring, perché c'erano loro, i Limp Bizkit, The Iron Maiden, gli Offspring, tanta roba, così come durante i festival che andremo a goderci quest'estate. Linkin Park, 26 giugno, Visarno Arena, parliamo della città di Firenze. Adesso salto all'indietro, 1981, Phil Collins dei Genesis sta per entrare nuovamente nella Rock and Roll Hall of Fame. È uno di quegli artisti che entra due volte come band Genesis e anche come solista. Lui ha già detto: non farò alcun tipo di esibizione, però insomma sarà presente, sarà un momento importante. Lo ascoltiamo con i Genesis. Misunderstanding.

Scarface, MGK, Fred Durst, che si conoscono nel 2014 durante un tour, diventano amiconi. Speriamo insomma che l'amicizia possa andare avanti, no? Dato che MGK è uno che poi capita così di litigare. Vedi un po' com'è andata a finire con Youngblood. Erano molto amici, adesso bene ma non benissimo. Fred Durst, Limp Bizkit, che di recente hanno omaggiato il loro bassista Sam Rivers, che è scomparso nel 2025. E ci sono tante belle storie legate a Sam Rivers, il tanto il fatto che lui era già un ottimo bassista prima di iniziare con i Limp Bizkit, ma lavorava in una catena di fast food. Succede che un giorno arriva Fred Durst in questo posto, ordina da mangiare, i due iniziano a chiacchierare, scoprono di avere tante cose in comune, come l'amore per lo skateboard per esempio, ovviamente anche per la musica, e pensa a te, poi il caso della vita ha voluto che sono finiti a mettere su una band insieme, appunto i Limp Bizkit. Il primo album dei Limp Bizkit, quando uscì, Sam Rivers aveva solamente 19 anni ed è stata poi una carriera pazzesca. Molto bene, tra poco arriva il free ticket e io ve lo dico, manca pochissimo, due biglietti per un grande concerto. Prima però ascoltiamo George Thorogood.

0: Who do you love, George Thorogood?
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Ci siamo, lanciamo il nostro free ticket, due biglietti per il concerto di Ben Harper, 29 giugno, città di Roma, al Cavea Auditorium, 29 giugno, Roma, Ben Harper, vi dico il numero, dovete fare in fretta, 800-32-43-30, ve lo ripeto, 800-32-43-30, vi stiamo aspettando.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatino!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè?
8: Buona, ma non fritta.
9: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
10: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset... Amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Permesso? Che bel parquet!
16: Ha visto?
15: E che bel freschetto, condizionatore!
16: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
15: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
16: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
15: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59€ e zucchero da un chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Back Young Blood, anche lui all'interno di Morning Glory. È arrivato il momento del nostro free ticket, due biglietti quando 29 giugno il concerto di Ben Harper, città di Roma, il più veloce questa mattina. Ciao Vincenzo.
1: Ciao.
0: Ciao, come stai? Ciao.
1: Bene, voi?
0: Ma ti dirò, tutto bene, tutto a posto. Da dove ci ascolti?
1: Da Varese.
0: Dai, raccontami qualcosa di te, quanti anni hai?
1: Ho 33 anni e vi ascolto tutti i giorni in macchina.
0: Grandissimo, grandissimo. Senti, ti porti a casa un bel concerto, Ben Harper, direi molto, molto elegante, sofisticato con il suo mood. A te piace andare ai concerti, ci vai spesso?
1: Moltissimo.
0: E allora guarda, ti devo fare una domanda, non so se prima hai sentito, si parlava del kit di sopravvivenza da portare ai live. C'è un qualcosa che tu porti sempre con te ai concerti?
1: Il power bank.
0: Ah, bravo, ci sta, per caricare il cellulare. Senti, per quanto riguarda invece la mutanda tattica, tu non la porti dove nascondere cose, la indossi la mutanda tattica?
1: No, no. Non so cosa sia.
0: Guarda, posso dirti, meglio così. Anch'io e Tocchi siamo rimasti un po' interdetti con la mutanda tattica. Senti Vincenzo, buon concerto Ben Harper, 29 giugno, ti mando un abbraccio.
1: Grazie mille, a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Adesso Zombie, questi sono i Cranberries.
2: Mutanda tattica, ecco.

Call It In, nuovo singolo 10:34. Leggevo di una bella biografia da aggiungere alla nostra to-do list, la biografia di Kim Thayil, il chitarrista dei Soundgarden. Screaming Life Into the Super Unknown with Soundgarden and Beyond, quindi la sua storia come musicista con i Soundgarden. Tra l'altro posso dire, Kim Thayil, chitarrista appunto poi che ha accompagnato Chris Cornell nei Soundgarden, ha una vita incredibile. Lui ha origini indiane, sua madre era una pianista classica, ha iniziato in un gruppo punk, ha studiato a Olympia, che è la città dei Nirvana per intenderci, poi è andato a Seattle a fare il DJ per una radio, si è nel frattempo laureato in filosofia, alla fine incontra Chris Cornell, con lui divide una casa e nell'84 fondano i Soundgarden. Tutto questo e molto altro in questa bella biografia. Noi Soundgarden ce li ascoltiamo, ci sta all'interno di Morning Glory, questa è Live to Rise.

0: Live to Rise a Soundgarden, la voce di Chris Cornell, tra l'altro è sempre più vicino l'arrivo di un disco con brani inediti che vanno a recuperare appunto canzoni realizzate da Chris Cornell. Noi restiamo insieme e torniamo anche con il suono dei Ramones.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
0: Scommetto che anche voi avete la gallery piena di foto ai concerti tutte sfocate perché eravate lontani dal palco. Beh, con Samsung Galaxy S26 Ultra il problema non esiste più, perché ha un sistema fotografico pazzesco che fa video e foto nitidissime anche al buio e con lo zoom. Insomma, non serve più essere in prima fila per portarsi a casa dettagli incredibili. E se qualcosa non vi convince, c'è la Galaxy AI per sistemare tutto al volo con un prompt. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
13: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: È
3: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
16: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
17: Io Kamik.
16: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
17: Ma è Kamik.
16: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
17: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
18: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Virgin Classics 1980.

Ramones con Rockerball High School. Questo brano lo dedichiamo a tutti gli studenti e le studentesse che stanno per affrontare esami, esami di terza media, esami di quinta superiore, esami universitari. È per voi Rockerball High School. Ramones, noi siamo quasi in addirittura d'arrivo con Morning Glory, le nostre due ore insieme, tra poco anche Long Plain Stories con Paola Maugeri, adesso Nobody's Heroes. Questo è il suono di una band che stiamo imparando a conoscere. Si chiamano Mazingers.

0: I Mazzingers con Nobody's Heroes. Adesso, come promesso, Long Plane Stories con la voce di Paola Maugeri.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Clash e di uno dei singoli di London Calling, l'album che nel 1979 definisce la loro ricerca musicale oltre i confini del punk. I Clash hanno creato un genere che unisce tutte le musiche di strada delle metropoli del mondo e questo è uno degli esempi più travolgenti in assoluto, e cioè Train in Vain. La copertina è una foto scattata da Penny Smith mentre Paul Simonon distrugge il basso sul palco del Club Palladium di New York. La grafica con i colori verde e rosa è un omaggio al primo album di Elvis Presley. London Calling è una dichiarazione e la storia del rock portata nel 1979 contaminata con ska, reggae, R&B per parlare di temi sociali e raccontare le ingiustizie del decennio che sta per finire. Esce il 14 dicembre del 79, un vinile doppio che la band impone venga venduto al prezzo di un singolo. Va al numero 9 in Inghilterra, vende 5 milioni di copie e diventa uno dei più importanti nella storia del rock. Alla fine di London Calling c'è una hidden track, una traccia nascosta intitolata Train in Vain. Chissà se il motivo di nascondere un pezzo così forte è in realtà forse un aspetto di una storia personale tormentata. Mick Jones l'ha scritta per raccontare la sua difficile relazione con Viv Albertine, cantante della band The Slits, icona femminile del punk londinese, autrice di una bellissima biografia intitolata Clothes, Music, Boys, in cui dice: Mick prendeva la metro per venire a casa mia a Shepherd's Bush e io lo lasciavo fuori dalla porta ad aspettare sulle scale. Era crudele, lo so. Train in Vain è il titolo giusto, anche se in origine doveva essere Stand By Me, perché nel ritornello Mick Jones risponde ad una canzone delle Slits, e cioè Typical Girls, che parla ironicamente delle ragazze che stanno accanto al proprio uomo, Stand By Their Man, e ironizza a sua volta dicendo Stai vicino a me. Poi cambia per non confonderlo con quello di Stand By Me di Benny King, portato al successo da John Lennon nel 75, e allora, tante storie per raccontare un classico, questi sono i Clash, Train in Vain.

0: Train in Vain, il suono dei Clash 1979, grazie a Paolo Maugeri per Long Play Stories, le belle storie che ogni giorno condivide con noi attraverso l'app e il sito. Lo sapete, potete riascoltare tutti gli episodi di Long Play Stories e anche le dirette, recuperarle appunto su vergiradio.it e l'app. Io devo ringraziare chi? Ringrazio Super Tocchi in regia come ogni giorno, ringrazio Michele Primi, ma soprattutto ringrazio voi. Ci sentiamo domani mattina puntuali, ore 9. Un bacio, un abbraccio. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi i biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
5: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte forte, sempre.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
14: Personal Giulia.
1: Giulia.
14: Con Giulia Salvi.
18: Beh, ma certo, amici miei, partono le 3 ore di Personal Giulia, come tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 11 alle 14. Giulia Salvi con voi su Virgin Radio, presenti anche su Virgin Radio TV, dove ci potete guardare al canale 717 di Sky e 68 di TV Sat, onnipresenti anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Darren Bassi in regia e Riccardo Bucciero per la parte autorale. Vi aspetta una bella puntata, bella variopinta e bella varia. Partiamo con i Good Charlotte, questa è I Just Wanna Live.

Days, Bruce Springsteen, 1992, a Personal Giulia vi porto nello spazio con un grande orgoglio del nostro paese e ne voglio parlare oggi, ragazzi, mi sembra veramente il minimo. Luca Parmitano farà parte dell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA. Ad annunciarlo in queste ore durante un evento in diretta sul proprio sito è stata l'Agenzia Spaziale stessa, secondo cui l'astronauta italiano in forza all'Agenzia Spaziale Europea, la ESA, insieme agli astronauti Randy Bersnick, Andre Douglas e Frank Rubio dovrà svolgere una delle missioni più complesse e strategicamente importanti del programma Artemis, fondamentale per il ritorno dell'uomo sulla superficie lunare. Luca Parmitano volerà come pilota. La missione è prevista per il 2027 e attenzione perché è importante fare chiarezza. Artemis 3, questa missione, non prevede un allunaggio, ma sarà una sorta di volo di prova con equipaggio in orbita terrestre. Per la prima volta nella storia del programma Artemis, un astronauta dell'ESA italiano, in questo caso, farà parte dell'equipaggio di una missione rappresentando un importante riconoscimento del contributo europeo al programma. Inizialmente designata per il ritorno sulla Luna, la missione che vedrà Parmitano come pilota dovrà invece testare sistemi e capacità operative nell'orbita terrestre essenziali per Artemis 4, che è la prima missione con equipaggio prevista al polo sud lunare, prevista poi per il 2028. Quindi per Artemis 3 se ne parla il prossimo anno, per Artemis 4 nel 2028. Questa è veramente una bella notizia, ma soprattutto mi ha molto emozionato vedere la conferenza stampa dove lo stesso Luca Parmitano si è commosso davanti al pubblico e alla sua famiglia. Kid Rock su Virgin Radio, First Kiss.

0: First Kiss, Kid Rock, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
0: Tra poco si entra nel vivo di Firenze Rocks perché ascolteremo Lenny Kravitz. E allora vi ricordo che per tutte le info utili di questo super festival marcato Virgin Radio vi basta andare sul nostro sito virginradio.it, dove trovate proprio la scheda di tutto il programma di Firenze Rocks con tutti gli orari e le info logistiche che vi servono.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Parti e se ti cancellano il volo?
11: Tanto io parto con Boscolo.
12: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
16: Pronto?
17: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
16: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
18: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
22: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
23: La spesa intelligente.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
27: Per molti il futuro è solo incertezza.
0: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

American Woman, Guess Who, 1968, erano canadesi, ripresa poi da Lenny Kravitz nel 99 per l'album 5. Ce la siamo appena ascoltata, magari ce la suonerà anche questo venerdì al Firenze Rocks. Le info di Firenze Rocks, logistiche, orari, eccetera, su virginradio.it. Ma Personal Giulia, parliamo dei Blink-182, restiamo in America. Hanno acceso la curiosità dei fan di tutto il mondo con un post criptico sul loro canale ufficiale di Instagram. C'è il logo dell'album Take Off Your Pants and Jackets, pubblicato senza alcuna spiegazione, accompagnato però da un link al quale ci si iscrive per ricevere ulteriori informazioni. Il 25esimo anniversario dell'album cade proprio questo mese, quindi possiamo anche ipotizzare dei grossi festeggiamenti proprio per questo quarto di secolo che il disco sta per compiere. È uno dei dischi più grandi della loro carriera, più amati, è quello con First Date, Stay Together for the Kids e Anthem Part 2. C'è chi pensa che possa arrivare semplicemente del merchandise dedicato, ma i veri fan sperano in una nuova edizione celebrativa, magari con qualche bonus track o addirittura dei pezzi proprio inediti dei Blink. Al momento però non c'è nessun dettaglio, c'è solo questo link e sicuramente i fan che si sono già iscritti potranno saperlo forse prima di noi. Poi pensiamo che l'annuncio ufficiale sia davvero dietro l'angolo, così non appena sarà davvero ufficiale e i Blink condivideranno questo annuncio con tutto il mondo, saremo prontissimi a condividerlo anche noi con voi. Shine Down 8 è il loro nuovo album, il nuovo singolo è Young Again.

Rock the Blues Away, AC/DC 2014, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, e tra poco andremo in Inghilterra perché sono state annunciate le date dei Brit Awards 2027, sono gli Oscar della musica inglese e irlandese, spesso sono un po' l'anticamera dei Grammy Awards, appunto gli Oscar della musica in generale. Ne parliamo tra pochissimo, prima c'è lui, Mr. Sam Fender, la bellissima Long Way Off.

0: Long Way Off, Sam Fender 2021, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora. Scoprite le varietà delle capsule compatibili Ristora, tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità. Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui! Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
6: E succede anche sulla spesa online.
8: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
12: Ok, e quindi?
11: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
12: Allora la risposta è MG.
13: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
14: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.
1: Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
21: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
22: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
23: Non voglio essere fritto!
24: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
23: E gli altri?
24: Gli altri vadano a farsi friggere!
25: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
26: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
27: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
28: Virgin Classics 1968.

Rolling Stones 1968. Sono due le date importanti che riguardano una delle band più leggendarie e longeve della storia della musica: il 10 di luglio, che è la data in cui esce il nuovo album Foreign Tongues, e il 17 di luglio, Lucca Summer Festival. Ronnie Wood, solista nel nostro paese, live è marcato Virgin Radio. E allora vi posso anticipare, senza dirvi dove però, che da qui a domenica prossima, nelle dirette di Virgin Radio, qualche biglietto per Ronnie Wood al Lucca Summer Festival c'è ancora. Ecco, basta, no, mi taccio. A Personal Giulia, restiamo in Inghilterra, parliamo anche dei Brit Awards, che quest'anno per l'edizione del 2025 si erano tenuti a Manchester per la prima volta in assoluto, prima volta che la cerimonia usciva dai confini londinesi. Nel 2027 i Brits, gli Oscar della musica inglese, restano alla Co-op Live di Manchester e vanno in scena sabato 27 febbraio. Sarà il 50° anniversario della prima trasmissione televisiva dei Brit Awards, avvenuta nel 77, quindi possiamo aspettarci anche delle celebrazioni ancora più grandi del solito. Nothing But Thieves, loro si apprestano a pubblicare un nuovo lavoro di studio in arrivo per le prime settimane del 2027, e nel 2027 torneranno, 24 di gennaio, Unipol Forum di Milano. Questo nuovo singolo si chiama Evolution.

0: Pretty Fly for a White Guy. Loro sono gli Offspring. 1998 si chiude la prima ora di Personal Giulia, in arrivo anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
8: Sono le 12.
12: It's 12 p.m.
8: TG Com 24. Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. L'Unione Europea individui una figura autorevole cui affidare il negoziato con la Russia sull'Ucraina, dice la Premier Meloni alla Camera nelle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 18-19 giugno. Con gli Stati Uniti coordinamento ma non delega, aggiunge la Presidente del Consiglio. Nuova ondata di attacchi degli americani contro l'Iran, come comunicato dal presidente Trump, sono stati impiegati 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari. In risposta, i Pasdaran hanno attaccato le basi degli Stati Uniti in Bahrain, Kuwait e Giordania. La CNN fa sapere che i colloqui tra i due paesi per raggiungere un accordo stanno proseguendo. La Russia bombarda l'Ucraina con 2 missili Iskander e 221 droni. Kiev colpisce una raffineria di petrolio nel territorio russo di Krasnodar, provocando un vasto incendio all'interno dell'impianto, uno dei più grandi della Russia. Tragedia familiare nel Milanese, a Cinisello Balsamo, dove un 73enne questa mattina è morto dopo un incendio in casa a provocare il rogo al figlio di 47 anni, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine e arrestato. L'uomo affetto da disturbi della personalità nel 2017 era stato condannato per un altro delitto. Gli erano stati inflitti 5 anni in una struttura psichiatrica giudiziaria. Tentato omicidio a Parete, nella provincia di Caserta, dove un 60enne ha sparato con un fucile al nuovo compagno della ex fidanzata. La vittima è stata ricoverata in condizioni critiche, mentre l'uomo è stato arrestato. L'episodio si è verificato nella tarda serata di mercoledì. Iniziano oggi i mondiali di calcio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L'edizione di quest'anno è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Dalle 21 ora italiana scendono in campo Messico e Sudafrica per la prima delle 104 partite in programma. Queste le breaking news di TG Com 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no, non voglio.
14: Sì, ma la nostra qualità.
15: No, certo.
14: Beh, ma i nostri controlli.
15: No, le mie sono migliori.
14: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line,
14: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
16: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

When We Stand Together, loro sono i Nickelback. 2011 a Personal Julia ed è partita anche la nostra seconda ora insieme. Torniamo dal Canada dei Nickelback all'Inghilterra dei Queen e del batterista Roger Taylor, che ha annunciato piani per un nuovo disco ma anche un tour nel Regno Unito. Violence, Insane and a Beautiful World, settimo lavoro solista del batterista dei Queen e primo album in studio dal 2021, l'anno di Outsider. Questo lavoro uscirà il prossimo 18 di settembre. Il leggendario batterista poi prenderà anche la strada per un breve tour nel Regno Unito che partirà in concomitanza dell'uscita del disco. Pur non essendo un concept album, Violence Insane in a Beautiful World, lo dice il titolo stesso, per Taylor ha un tema ricorrente: che mondo meraviglioso quello in cui viviamo, dice, non roviniamolo, c'è tutta questa follia al momento e la violenza nel mondo sembra essere peggiore che mai in ogni periodo e nella vita di tutti noi. È un mondo bello e la gentilezza è molto importante, sembra essere spesso dimenticata, quindi per me questo è il tema principale del disco, un tema pacifista, se vogliamo ridurla proprio in soldoni. Ecco, detta così magari non mi sembra niente di nuovo, però quando si tratta di un membro dei Queen è sempre meglio stare allerta, perché si parla di lavori assolutamente degni di nota. Paul McCartney and Ringo Starr, questa è Home to Us.

Rebel Yell 1984, Billy Idol, a Personal Giulia, 12:14. Siamo nel vivo di questa puntata di Personal Giulia e continuiamo a parlare di concerti. Abbiamo parlato anche tanto di nuovi album, di nuove leve del mondo della musica, ma anche di vecchie glorie come Roger Taylor dei Queen. Perché, come diciamo spesso qua dentro, insomma, l'estate è un periodo in cui generalmente gli italiani vanno in ferie, ma il mercato discografico internazionale è nel suo vivo. Il mese di agosto e settembre soprattutto sono i mesi in cui ci sono più uscite discografiche proprio a livello numerico. White Lies li aspettiamo finalmente con un nuovo live il 28 di luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena. Le info sul nostro sito virginradio.it. 2016 l'album era Friends, questa è Take It Out On Me.

0: Take it out on me, White Lies, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
0: Qualche puntata fa a Personal Giulia abbiamo parlato dell'esame di maturità, rassicurando tutti i maturandi italiani. Tra poco facciamo la stessa cosa con coloro, i giovanissimi, che si apprestano a passare, si spera, l'esame di terza media, tra poco su Virgin Radio.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
5: Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno, prezzo

0: di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
1: E permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Devi trovare il prezzo migliore?
5: Devi semplicemente andare su deghi.it.
8: Devi scegliere, cliccare...
7: E devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
12: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero!
15: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
16: Ok, e quindi?
15: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
16: Allora la risposta è MG.
17: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
18: Ti aspettiamo negli MG Store.

Whatever, Oasis 1994, Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete anche la TV al canale 717 di Sky 68 di TV Sat. Qualche giorno fa abbiamo rassicurato tutti i maturandi d'Italia dicendo che comunque la percentuale dei bocciati è lo 0, qualcosa, è pochissimo. L'attenzione al momento è tutta concentrata sul 500.000 di maturandi italiani. Ci sono però anche coloro che sono più giovani e che si apprestano ad attraversare e a superare, si spera, la battaglia per la licenza media. Sebbene per molti adolescenti questo rappresenti la prima sfida della vita, in realtà la statistica racconta una storia diversa e più rassicurante. Praticamente tutti arrivano all'esame e ottengono la licenza media, pure con ottimi voti. Lo si capisce da un approfondimento che unisce l'analisi dei dati ministeriali a un vademecum pratico sul funzionamento delle prove. I numeri parlano chiaro, l'esame in sé non è affatto uno scoglio insormontabile, anzi, lo so che i vostri figli adolescenti non ci dormono di notte, ma è tutto normale. La vera selezione avviene semmai prima, durante gli scrutini di ammissione. A livello nazionale viene ammesso il 98,8% degli studenti. Ottenuto il pass per l'esame, poi la strada è in discesa, il 99,9% dei candidati ottiene il diploma, riducendo la percentuale dei bocciati durante le prove a uno 0,1%, e questo è un trend che va avanti da anni. Non solo, oltre a promuovere quasi tutti, l'esame premia i candidati con votazioni decisamente buone. Spero di esservi stata d'aiuto. Warning Personal Giulia, Kerosene.

Bobby, Red Hot Chili Peppers, A Personal Giulia. Abbiamo parlato di esami due puntate fa, degli esami di maturità, proprio poco fa, Personal Giulia qui su Virgin Radio, degli esami di terza media. Abbiamo detto che la stragrande maggioranza, solo lo 0, qualcosa per cento, viene bocciato appunto agli esami. Paola di Torino, credo che sia una professoressa, dice: ieri in una quinta superiore non ne abbiamo ammessi 5, gli altri andranno alla grande all'esame, ne siamo certi, ma la selezione avviene prima. È proprio quello che abbiamo detto, quei pochi che non vengono ammessi appunto cadono prima di arrivare all'esame, ma una volta che vieni ammesso è quasi tutto ok. Ecco, 5 in una classe, diciamo, Paola, che alzi decisamente la media con la tua quinta. Smashing Pumpkins, questa è Sigomi.

0: Sgomi, loro sono gli Smashing Pumpkins. Tra poco a Personal Julia, un classico dei Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui?
12: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Matteo!
20: Matteo!
21: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Vieni da MD. Vedrai che convenienza.
23: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
24: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
23: Ti aspettiamo!
22: MD, buona spesa Italia.
0: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
2: Style Rock.
11: Virgin Classics
20: 1969.

Station Breakdown, Led Zeppelin, classico del 69 su Virgin Radio, Personal Giulia. Parliamo un po' di moda perché tra poco sarà il momento delle passerelle nella Milano Fashion Week, quindi la nostra città si popolerà di modelli e modelle meravigliose in giro per le strade, ma anche di gente vestita discutibilmente, alcuni sono anche in pigiama. Dai, non è raro beccare la gente vestita davvero come se fosse appena uscita dal letto, magari con pigiami costosissimi, ma pur sempre pigiami. Si chiama sleep culture o cultura del sonno, movimento contemporaneo che mette al centro della vita la qualità del sonno come elemento fondamentale per salute, benessere e vita equilibrata. Avevamo parlato di come la sleep culture generi anche trend come lo sleep tourism, turismo del sonno, dove strutture ricettive offrono servizi specializzati per favorire il sonno e recuperare ore di riposo in vacanza. Avevamo parlato anche delle mete europee più adatte se si vuole dormire bene. In un mondo frenetico e iperconnesso, la sleep culture rappresenta una responsabilità sociale che promuove uno stile di vita sano, ma se si parla di moda c'è il riscontro di vedere la gente in pigiama. Ok, chiamiamoli pigiami da giorno. Dalla passerella allo street style, il pigiama conquista il guardaroba, quindi completi in seta, vestaglie, boxer a righe che sono diventati protagonisti. La sleep culture diventa quindi la moda di vestirsi come se non si fosse mai di fatto usciti dal letto. Pensate che il mercato globale dello sleepwear e del loungewear, cioè della roba da casa, dell'abbigliamento notturno, valutato 51,9 miliardi di dollari 2 anni fa, entro il 2034 supererà i 75 miliardi. La vostra Giulia Salvi non è mai uscita vestita in pigiama, però sto quasi cambiando idea. Window è il nuovo singolo dei Foo Fighters.

0: Lord, That's New, Stereophonics, 1999, Personal Julia, su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13.
12: It's 1 p.m.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Style Rock.

The Never Ending Why, loro sono i Placebo e ve lo dico, lo so amici miei, nota dolente, tra poco Personal Giulia, parliamo anche dei mondiali di calcio, sì, lo facciamo parlando però tramite le parole di una grandissima star, Placebo, The Never Ending Why, sì, il 19 di giugno, quindi fra due venerdì esce Placebo Recreated, la nuova versione del loro album di debutto che li porterà in giro per il mondo con il tour celebrativo, per celebrare appunto i primi 30 anni di questo disco del 96. Un tour mondiale che passa anche dall'Italia il 6 di novembre, Unipol Forum di Milano, le info come sempre su virginradio.it. C'è Noah Kahan con Doors.

The One I Love, R.E.M. 1987, a Personal Giulia. Lo so, amici miei, questa sera partono ufficialmente i mondiali di calcio, l'Italia esclusa per la 500ª volta. Niente, li guarderemo, se li guarderemo, con uno spirito decisamente triste. Noel Gallagher sarà presente però alla finale della Coppa del Mondo il mese prossimo, ma a quanto pare non guarderà lo spettacolo dell'intervallo. Per l'intervallo tra primo e secondo tempo della finale prevista al MetLife Stadium in New Jersey il 19 di luglio è stato messo in piedi un grandissimo spettacolo alla stregua dell'halftime show del Super Bowl. Quando si parla di NFL, per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo, dato che si terrà negli Stati Uniti, si tenterà proprio di replicare il Super Bowl con lo spettacolo dell'intervallo. A Chris Martin dei Coldplay è stato affidato il compito di curare le performance che vedranno sul palco Madonna, BTS e Shakira durante la prolungata pausa di metà partita. Queste le parole di Noel: non mi piacciono i cambiamenti nel calcio, non vedo l'ora di queste nuove regole sui calci d'angolo e sulla perdita di tempo, potrebbero essere una cosa buona per il calcio, ma non mi piace il suo sfarzo, ha funzionato perfettamente per centinaia di anni, non c'era bisogno di questo spettacolo tra un tempo e il secondo. Non lo so, 342 41 41 411, io amo il mondo dello spettacolo a 360 gradi e devo dire che questi spettacoli, che sia l'halftime show eccetera eccetera, mi emozionano sempre parecchio. Capisco che lui non sia d'accordo, ma chiedo il vostro parere. Bon Jovi, questa è Living Proof.

0: Manca meno di un mese al ritorno sui palchi dei Bon Jovi. Questa era Living Proof a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Abbiamo parlato anche della nota dolente calcistica oggi a Personal Giulia, perché è vero, questa sera cominciano i mondiali di calcio. Noel Gallagher sarà presente alla finale ma non guarderà lo spettacolo tra il primo e il secondo tempo, perché a lui certi sfarzi non interessano. Vi ho chiesto da che parte state al 342-4141-411. Tra poco su Virgin Radio, Alice in Chains.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Devi aprire la pagina Deghi.it.
8: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi devi solo cliccare.
8: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti.
6: Perché se non devi, non ci credi. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
20: Io Kamik.
19: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
20: Ma Kamik?
19: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
20: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
21: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Fox, loro sono gli Alice in Chains, a Personal Julia. È uscito il trailer completo di Nimrods, la nuova commedia ispirata ai primi anni di carriera, chiamiamola così, dei Green Day, perché cercavano di arrivare alla loro carriera. I tre giovani protagonisti sono interpretati da Mason Thames, Kyle Kaufman e Ryan Faust, veramente molto molto teneri, mentre i Green Day interpretano loro stessi. Il trailer è semplicissimo e molto carino e divertente, lo proponiamo anche sul nostro sito virginradio.it. Un giovane trio di musicisti riesce a incontrare i Green Day. Ai Green Day la loro demo in musicassetta piace e la band li invita ad aprire il loro concerto di Capodanno. Da qui i tre ragazzini cercano in tutti i modi di raggiungere il posto dove dovranno esibirsi tutti quanti, in un percorso pieno di ostacoli, ovviamente. L'uscita è prevista per il 14 di agosto, per ora però si parla purtroppo soltanto di sale americane. Kasabian, Personal Julia, questa è Great Pretender.

0: In ogni nazione siamo partiti dal basso, per poi salire verso il successo. Questo ci ha dato credibilità.
1: Angus Young. Virgin Radio. Style Rock.

classico di Nina Simone, Feeling Good, nella versione dei Muse, una delle loro poche cover. A Personal Giulia su Virgin Radio c'è anche lui, Richard Ashcroft, e si avvicina la data del 21 di giugno, non vedo l'ora. Fra un qualche domenica ci sarò anch'io sotto al suo palco. Questa è la sua Born to be Strangers.

0: Born to be Strangers, lui è Richard Ashcroft, A Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
4: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: La pubblicità sembra durare per sempre.
7: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
6: Poche cose sono per sempre.
7: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Virgin Classics 1968.

Hush, loro sono i Deep Purple, 1968, Personal Julia, classico di Virgin Radio, ma loro sono pronti a pubblicare l'ennesimo album, vanno avanti imperterriti, il nuovo disco si chiama Splat e Alteria li ha anche intervistati di recente. Tutte le interviste che realizziamo le trovate come sempre su virginradio.it, tra le ultime ci sono quelle di Ringo con i Foo Fighters, con Dave Grohl, ci sono le interviste agli Shinedown, c'è Matt Bellamy intervistato da Andrea Rock pochissimi giorni fa e poi come sempre c'è la lista dei live di cui siamo media partner, questo ve lo ricordo sempre perché insieme alle date vi diciamo anche come arrivare in location, quali sono le info logistiche del caso e poi c'è la sezione dei contest che è la mia preferita. Questo contest lo abbiamo caricato proprio nella giornata di oggi, sono i Pixies, 14 luglio, Parco della Musica di Milano, i biglietti quali si regala soltanto a coppie, lo sapete benissimo, i Pixies anche loro impegnati in un tour celebrativo per 40 anni di carriera. Il tour celebrativo per le grandi band ormai è il trend vero e proprio di questo 2026. E poi ancora ci sono i biglietti per i Dogstar, 4 le loro date italiane. E non solo, c'è la possibilità di portarvi a casa dei grandi album. The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, Live at Eden Project, album dal vivo degli Who e 8 degli Shinedown, tutti in LP, in vinile, in edizione per veri collezionisti. Song of the Future, loro sono gli U2.

0: The Future, You Too, a Personal Julie, arriva Paola Maugeri col suo Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone simbolo del rock come colonna sonora del cambiamento. È il singolo che segna l'inizio di una carriera leggendaria, quella del gigante Neil Young, che nel 1966 forma i Buffalo Springfield con Stephen Stills e racconta una storia di ideali che si scontrano con la realtà e si intitola For What It's Worth. La storia dei Buffalo Springfield è pura epica anni 60. Neil Young e Stephen Stills suonano nei locali folk del Canada, poi Stills è andato in California per lavorare come session man con il chitarrista Richie Furay. Nel frattempo Neil Young suona nella band Mina Birds con il bassista Bruce Palmer. Vengono scaricati dalla loro etichetta e allora dicono: andiamo in California. La California è la terra promessa degli anni 60 che attira artisti e ribelli. Neil Young parte dal Canada su una vecchia auto, una Pontiac del 53, che è stata usata come carro funebre. Guida fino a Los Angeles, cerca Stills nei club, ma non lo trova. E il 6 aprile 1966, quando ha deciso di andare a San Francisco, vede un'auto a fianco, ferma nel traffico di Sunset Boulevard. E lì ci sono proprio Stephen Stills e Richie Furay. Pochi giorni dopo, il 2 maggio 1966, sono sul palco del Whisky a Go Go con il nome di Buffalo Springfield. Poi entrano in studio e registrano il loro album di debutto che esce a novembre del 66. And there's too many words going down. Nel 1966 la controcultura degli hippie, dei musicisti e degli intellettuali che immaginano un mondo di pace e uguaglianza spaventa il governo americano, che ha portato una generazione in guerra in Vietnam. La polizia chiude molti locali su Sunset Boulevard, impone un coprifuoco alle 10 di sera. Davanti al club Pandora's Box, aperto dal DJ radiofonico Jimmy O'Neill, si raduna una folla. Scoppiano incidenti e Buffalo Springfield scrivono una canzone di protesta che cattura con la melodia e un suono folk raffinato quella sensazione di sgomento e rabbia e la ricerca di libertà di una generazione che fa arrivare questo brano al numero 7 in classifica in America. Sta succedendo qualcosa qui, ma non si capisce esattamente cosa. È questo che cantano i Buffalo Springfield in quel pezzo che è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto, For What It's Worth.

0: For What It's Worth, i Buffalo Springfield 1966. Con questo classico di Virgin Radio si chiude un'altra puntata di Personal Giulia. Alle 17.50 con una nuova pillola torna l'On Plane Stories di Paola Maugeri. Se vi volete ascoltare questa, basta andare sul nostro sito virginradio.it oppure con la nostra app. Trovate tutti gli appuntamenti di Paola disponibili quando volete. Io saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Bucciero per la parte autorale. Domani, ultima puntata della settimana di Personal Giulia, saremo molto molto generosi. Sono giornate generose in tutte le dirette di Virgin Radio, fioccano i biglietti per i live più belli della prossima estate, che ormai è davvero alle porte, perché finalmente si comincia con Firenze Rocks questo venerdì. C'è Ringo con Revolver. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
2: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
2: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
2: ESG.
3: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
13: Radio. Style Rock. Virgin Radio.
8: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
15: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani accetati di buona musica. Questo è lo slogan, l'urlo di battaglia di Revolver. Sì, benvenuti a Revolver, un saluto da Ringo e anche da Super Toki.
1: Salve. Salve! Sulla cresta dell'onda!
0: E anche questo è uno slogan nostro, sulla cresta dell'onda. Ma chi è adesso?
2: Sono Marco Giallini.
3: Siete due teste di cazzo.
0: Ma così, in apertura, proprio così, subito, cioè, vabbè, va bene, ci piace. Ci piace. Allora, ragazzacci da Rock and Roll, giovedì 11 giugno avremo due ore per voi per farvi star bene, sentire della buona musica, delle perle, delle perle di quanto riguarda la musica che amate, lo style rock, e ne ho preparate tantissime. Anche oggi vedo le notizie, andremo a parlare di viaggi, galateo d'alta quota, andremo in Canada, pilota con falsa licenza, guidato degli aerei per 17 anni, andremo in Inghilterra, cane finisce la deriva su un kayak, ma l'hanno salvato dopo due pescatori. Parleremo di sport col Bonzo, calcio, mondiale, volley maschile, basket, pallanuoto, c'è la Champions e poi chiaramente la macchina del tempo che la fa da padrone, il nostro programma che scandisce i movimenti, le decadi del rock and roll, ci fa ricordare momenti indimenticabili. Per esempio oggi avremo a che fare con Lynyrd Skynyrd, The Flaming Lips, Beatles, Them, che nel 65 pubblicavano anche The Angry Young Them, l'album con Gloria, Mark Bolan, Rolling Stones, Doors, Clash, insomma ne abbiamo veramente tanti. Ma vedevo c'è un compleanno speciale, 11 giugno del 49 è nato lui, Frank Beard, l'unico che si chiama Barbara.

0: È in forma Bonzo, che poi c'è l'andre, insomma, da domani si va a Firenze per il Firenze
1: Rock.
0: Da domani Rock, eh?
1: In diretta si inaugura alle 14 dalla Visano Arena, non vediamo l'ora.
0: Chi è?
2: Grande Ringo, allora ragazzi, a domani sera al Firenze Rock, eh? Grande Lenny Kravitz, evviva la topa!
1: Oh. Beh, con Lenny ci sta bene.
0: Con tutti sta bene, adesso voglio dire,
1: sì,
0: qual è il problema?
1: No, senso, ma Lenny è un
0: lei dice
1: sommelier di quella cosa lì.
0: Bella, questo sommelier di quella cosa lì, dice tante cose, non dice nulla, però abbiamo capito, lei è il grande esperto di birra, che devo dire, diciamolo, è a dieta, non sta bevendo più. Da quando è che è sobrio?
1: È dal 12 maggio.
0: Ma fa quei corsi che si mette lì, quegli incontri, no, si siede in cerchio e dice
1: adesso,
0: sono Bonzo.
1: A Firenze no, a Firenze posso qualcosina si può.
0: Quindi si vuole lasciare andare a Firenze?
1: Sì, un pochino sì, con gli ascoltatori.
0: Io ho in mente dei Firenze Rock in questi ultimi anni, lei e Toki in condizione pietose. Ho visto Toki alle 3 di notte insieme a Robert Smith nell'hotel, nella hall con lei che li raggiungeva, non mi faccia dire altro.
1: Vabbè. No, è successo veramente,
0: parliamo di velocemente calcio mondiale, oggi a Città del Messico iniziano i campionati del mondo, giusto?
1: Giusto, non vediamo l'ora. Bellissima partita, Messico che gioca allo Stadio Azteca per la terza volta che c'è un mondiale che si giocherà allo Stadio Azteca contro il Sudafrica, diciamo che sono favoritissimi i padroni di casa del Messico.
0: E poi Corea del Sud, giusto?
1: Stanotte, intorno alle 4 di notte.
0: Sì, lei starà sveglio, io lo so.
1: Cecchia.
0: Certo, sono d'accordo. Come le piace il suono dei ZZ Top? Le piace quello dei Black Keys?
1: Tantissimo.

0: il ZZ Top del rock blues americano. Questa è la nuova scuola, quella dei Black Keys. Peaches è l'album taggato 2026 dei Black Keys. Where is the smoke? There is a fire. Questo è il singolo. Bonzo!
1: Sì!
0: Ha visto che inizio americano abbiamo fatto oggi, molto, molto rock blues, eh?
1: Molto bello. Ci piace.
0: Chi è? Chi è?
2: Dai, Bonzo, sei passato dal litro al mezzo litro. No. Dilla giusta.
3: Ringo, ci vediamo domani. Io sono quella rossa.
4: E va comunque bene. La topa è come il colore nero, sta dappertutto.
0: Sta bene dappertutto. Il nero, nero snellisce il nero, giusto?
1: Sì, sì, fa bene, fa bene.
0: La topa bene fa bene, tutto. Diceva questo lei? No, sta dicendo.
1: Sì, sì, sta bene.
0: Perché bisogna avere vergogna di pensare una cosa del genere? C'è nulla di male, voglio dire, no? Allora, riparliamo di calcio, stavamo parlando di mondiale. Ho visto la nazionale, le Curaçao, che è troppo simpatica, è arrivata con un bus anni 50 ai mondiali.
1: Sì, quelli gli scuola bus,
0: sì, quelli americani,
1: quelli storici americani, musica a tutto volume e si divertono. Allora, la nazionale è allenata da Dick Advocaat, che è una leggenda del calcio olandese.
0: Sì.
1: I giocatori sono nati quasi tutti in Olanda.
0: Quindi,
1: però hanno deciso di portare quello spirito dell'isola di Curaçao anche in America.
0: Ha fatto bene, sono quelle cose di colore, ma che sono molto belle, che portano allegria, devo dire. Poi vedremo, mi auguro che il mondiale prenda una piega un po' più divertente, perché adesso solo i titoli che vedo sono incazzature e i controlli all'aeroporto e insomma è l'arbitro rimandato indietro, insomma ne aveva visto un po' qualcosa, è andato un po' storto, no?
1: Per adesso ancora non è, no, sì, non sta andando
0: ma la
1: bene.
0: FIFA, la FIFA non dice nulla, la FIFA,
1: no, la FIFA. Di niente, la FIFA.
0: No, la FIFA fa FIFA, capito? Fa ridere, vabbè. Senta, signor Bonzo, loro verranno in concerto tra pochi giorni, 23 di giugno, Milano, a Carro Ponte. Le piacciono i Social Distortion?

0: Star, Susan e Rolling Stone urlano, beh loro sono delle stelle, Forever and Tongues, ultimo album. Mick Jagger e la sua banda, giovincelli ancora col rock and roll, 80 anni passati su un palco. Beh, Ronnie Wood arriverà tra pochi giorni, 17 di luglio, a Lucca Summer Festival. Chi è?
1: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
0: Attenzione ragazzacci, che a Revolver tra poco arriva il classico. Vi porteremo nel 1973 con un album di Bowie pazzesco, All Insane.
2: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
9: Ah no, io riparto con Boscolo.
10: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
11: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
13: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
19: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
18: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
19: Rispetto per le persone.
18: Recycle.
19: Dare nuova vita alle cose.
18: ESG.
19: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
20: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
21: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99 TAG 5,63. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
22: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
23: Revolver!
24: Revolver.
25: Revolver with Ringo.
26: Virgin Radio.
27: Virgin Classics.
28: 1973.

The Gin Gin e Darling Insane nel 73, anche se il singolo usciva nel 72, novembre 72, David Bowie, His Ultra Juices, Screams and Balls, Gin Gin, Let's Your Soul Go, insomma, è oltraggioso, grida e schiamazza, Gin Gin, ve lasciate andare, sei un pazzo. Non a traccia di un album meraviglioso, Darling Insane, ripeto, David Bowie, voce, chitarra, armonica, con lui il biondo, Mick Ronson, la chitarra, geniali, tutte e due. Questo è il nostro classico Virgin Radio, questo è il classico di Revolver, la novità invece è quella degli Stone, Stack Up for the Reason.

0: singolo Stack Up The Reason, prima David Bowie, adesso spazio alla Cover Experience.
1: Revolver Cover Experience.
0: Voglio scomodare un album, il sesto album di Kiss negli anni 70, siamo a giugno del 77, esce per la Casablanca Records, Love Gun dei Kiss, gran bell'album.

0: con gli suoi Stone Sour in questa versione di Love Gun dei Kiss. Con gli suoi Stone Sour si sono formati nell'Ohio nel 92. Corey Taylor, ripeto, con la voce che ha, può cantare con gli Stone Sour, già canta con gli Slipknot, può cantare con chiunque.
1: Grazie ragazzi, grazie, grazie.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: I prezzi stanno scendendo ancora, sono super convenienti.
5: Lo so, un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere, è perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui, olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99€.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare. Devi fidarti.
10: Perché se non devi, non ci credi.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
16: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
17: E i consumi?
16: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
17: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
20: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
21: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
22: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
21: Ti aspettiamo!
20: MD, buona spesa Italia.
23: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. un brand Minor Hotels.
0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
3: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
24: VirginRadio.it. Stay connected.
25: Revolver. Make my day.
26: Virgin Radio.

Sanford and Sons con Here, c'è anche Chris Stapleton con loro, Prize Fighter, l'album dei Sanford and Sons, che arriveranno il 7 di luglio a Roma, all'Ippodromo delle Capannelle. Preparatevi, l'altra sera a Roma e gli Offspring hanno fatto un concerto incredibile. Però se volete saperne più sui concerti, andate sul nostro sito virginradio.it, che Bonzo posta un po' di tutto, rimarrete di certo non delusi, perché c'è tutto scritto attentamente. Sono tanti i concerti che abbiamo quest'anno, quindi nei prossimi giorni stavo guardando. Beh, intanto arriva il Firenze Rock, Lenny Kravitz, The Cure, la prima estate, 19 giugno in Toscana, Jack White con gli Ivies, il 21 giugno Richard Ashcroft, e i Social Distortion che abbiamo sentito prima, 23 giugno Milano, Carlo Ponte, qua a Milano 25 giugno all'Alcatraz, The Garbage, il 26 giugno Milano, Parco della Musica, i Sex Pistols, insomma tanti tanti tanti concerti. Avanti, avanti con la musica, andiamo negli anni 90, Revolver, vi porto nell'album storico tra i primi 20 da me preferiti al mondo, sto parlando di Nevermind dei Nirvana, questa è Lounge Act.

Nevermind, avere a casa assolutamente di Nirvana 1991, Lounge Act. Prima i Mumford & Sons, siete con Ringo, questo è Revolver, la diretta di Virgin Radio. Salutiamo i bipiti su quattro ruote che stanno viaggiando su e giù per l'Italia, chi per lavoro, chi per amore, chi per scappare, chi per pensare, chi per cazzeggio, ma tutti quanti come colonna sonora hanno Virgin Radio. Bravi, avete fatto la scelta giusta. Parlavo di concerti, stanno per arrivare a Milano, ci manca un po', però c'è segnato, torneranno i Korn, sto parlando del 21 di novembre prossimo, Unipol Forum, Jonathan Davis tornerà con i suoi Korn, noi godremo e balleremo sotto il palco magari con pezzi come Alone, I Break. DJ Ringo.

0: Alone I Break con i Korn nel lontano 2002. Chi è?
1: Ringo, sei un grande. Madonna mia, da quanto tempo non la sentivo questa canzone.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè,
5: buona, ma non fritta.
6: Mamma!

0: Radio.
1: Sono le 15.
2: It's 3 p.m.
3: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
1: No.
0: Virgin Radio.
4: Revolver!

0: Fix Your Face, video potentissimo, il video lo vedete su Virgin Radio TV, naturalmente canale 717 di Sky, se volete vedere la nostra televisione, le nostre facce, quella del Bonzo però non si vede. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ma lo facciamo vedere sui social a lei, poi adesso che sta dimagrendo è molto in forma, molto...
1: proprio informissima.
0: Lei l'aveva promesso a Lenny Kravitz che voleva...
1: Rispetto a quando l'ho dichiarato,
0: grandi miglioramenti, non è quasi a livello di Lenny Kravitz, ma diciamo che domani quando lui la vedrà, secondo me dirà, yo Bonzo, you look so good, capisci?
1: Facciamo un contest di addominali.
0: Non lo provochi. Non lo provo. Comunque saremo sul palco della Visarno Arena. E poi abbiamo io e Tocchi, stiamo preparando un DJ set, caro signor Bonzo. Ci sarà anche Andrea Rocco. Ne faremo di cose pazzesche.
1: Vediamo l'ora.
0: Parlando di calcio, ho visto il filmato di una partita, di un amichevole, dove è precipitata una telecamera da 20 metri dall'alto. Per poco non ammazza l'operatore.
1: Sì, è successo in Ungheria, a Budapest. Si tratta delle spider cam, quelle che
0: ma è pericoloso così.
1: Ma soprattutto l'operatore video che è caduta davvero di fianco a lui, non si è accorto di nulla, gli è proprio...
0: Deve andare in chiesa a scendere un super cero.
1: Sì, bene. Abbiamo rischiato veramente una tragedia.
0: Tra l'altro vedo dei video, lei mi ha mandato il video di quel cane in Inghilterra che è finito alla deriva su un kayak, sì. Trovato, poi dei pescatori l'hanno salvato. Ma che ci faceva un cane lupo su un kayak
1: Era col suo padrone, Il padrone rinacque, il cane sul kayak di quelli gonfiabili. È arrivato un po' di corrente, il suo proprietario è arrivato con l'onda, ha perso il contatto col kayak e non è più riuscito a raggiungerlo perché la corrente lo stava portando fuori. L'hanno trovato 5
0: chilometri. Quindi il proprietario è tornato a nuoto alla spiaggia, giusto?
1: Esatto.
0: E il cane se n'è andato... È andato poverino.
1: Poverino, ma l'hanno salvato.
0: L'hanno salvato di pescare. Insomma, si vede di tutto sul web, è pazzesco, è incredibile. Signor Bonzo, ma le piacciono in Svezia gli Ives?
1: Tantissimo.
2: Prima regola di Revolver: non parlare mai di Revolver.

0: È inutile dirvi che anche gli Editors con questo nuovo Call It In verranno, Tom Smith e la band arriveranno, torneranno in Italia il 3 febbraio a Milano all'Alcatraz. Quanti concerti, ve l'ho detto che siamo radio ufficiale di una marea di concerti. La regola numero uno non è mai parlare di Revolver, caro Super Tocchi, ricordalo però. Che c'è?
1: Prima regola di Revolver.
0: Lo sapevo.
1: Non parlare mai di Revolver.
2: La prima regola di Revolver è non parlare mai di Revolver. Ma come si fa a non parlarne? Siete troppo forti.
0: Grazie ragazzacci del rock and roll, siete la nostra famiglia, grazie del supporto che ci date, grazie veramente, e noi tutti i pomeriggi vi ringraziamo, continuate a pomparci, a darci una mano, siete la famiglia di Virgin Radio e ditelo agli altri che esistiamo. E vi diamo bella musica come i fratellini Gallagher nel 94 con Definitely Maybe.

0: uno degli album più importanti della British Music degli anni 90, questo Definitely Maybe. Nel 94 gli Oasis, i due fratellini Gallagher, Liam e Noel, facevano anche Up in the Sky. Cosa c'è?
1: This is Noel Gallagher.
2: Hi, this is Liam Gallagher.
1: And you're listening to Revolver, only
2: Virgin Radio.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
6: Let's go! Da Medio World la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Medio World.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Nen. La senti?
13: Nen.
12: È la calma di chi conosce le sue bollette.
13: Nen.
12: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: È permesso?
8: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
8: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
8: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
8: Come lei?
14: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
19: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre. Just gonna
20: stand there.
16: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
21: Revolver.
22: Revolver.
23: You're listening to Ringo with a revolver
24: on Virgin Radio.
25: Virgin Classics 1984.

La potenza di Queen, Hammer to Fall, nell'84, canzone scritta da Brian May, capolavoro Hammer to Fall nell'album The Works. Questa è la versione che è stata rimasterizzata nel 2011, ma ripeto, anche già nell'84 il vinile suonava da Dio. Questo è uno dei classici di Virgin Radio, questo è uno dei classici di Revolver. Siete con Ringo, 342-41-41-411, novità degli Amazons, tornate con Blood on the Bone.

20th Century Boy, la versione rifatta dai Def Leppard. È partita la macchina del tempo, ragazzacci del rock and roll. È tempo di una macchina del tempo. Allora, Ringaccio mi dice che si inizia dall'11 giugno del 1939. Facciamo gli auguri al leggendario pilota di Formula 1, Jackie Stewart, tre volte campione del mondo. 11 giugno del 49. Oggi abbiamo aperto con loro, con i ZZ Top, Revolver, il suo compleanno. Frank Burry, batterista dei ZZ Top, 11 giugno 52. Happy Body Donny Van Zandt, leader storico dei 30 Years Special, fratello di Ronnie e Johnny Van Zandt, ex e attuale voce dell'Inner Skinner. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Revolver. 11 giugno del 64. Oggi nel 64 i Beatles volano per la prima volta in Australia. All'aeroporto c'erano 250.000 fan in delirio. Pensate, 250.000 fan in delirio. 11 giugno 65. I Dam pubblicavano The Angry Young Dam e in scaletta c'è la gloria. Eccolo qui Mark Bolan, 11 giugno del 67. Mark pubblicava sulla rivista Melody Maker a Londra un annuncio per cercare musicisti perché voleva formare una nuova band e chiamarla T-Rex. 11 giugno 68. L'Olympic Studio di Londra va a fuoco durante le registrazioni di Sympathy for the Devil dei Rolling Stones. 11 giugno 79. I Neck pubblicavano l'album Get the Neck. Chiaro che in scaletta c'era Mike Sharona. 11 giugno 82. Altro singolo stratosferico a Londra nel 82, i Clash pubblicavano Rock the Cash, ma l'album, ve lo ricordo, era Combat Rock. 11 giugno 2002. L'abbiamo sentita prima questa Alone I Break, e oggi nel 2002 i Korn pubblicavano Untouchables, l'album dove c'era questo singolo. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo nel 68, quando i Doors pubblicavano un singolo 45 giri in vinile chiamato Hello, I Love You.

0: I Love You dei Doors, siamo nel 1968, l'album Waiting for the Sun, un capolavoro, una gemma della carriera dei Doors.
1: Revolver, Virgin Radio.
0: Dite la verità, quanti video avete fatto ai concerti o ballando in discoteca che sembrano girati durante un terremoto? Ecco, dimenticateli! Samsung Galaxy S26 Ultra ha uno stabilizzatore blocco orizzontale che è pura magia. Voi potete anche saltare, ballare, scatenarvi, ma il video finale resta fermo e stabile. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra, lo smartphone Galaxy AI più intelligente di sempre.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
8: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
9: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
10: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Stay, 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90€. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
12: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire? Inventare?
13: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
14: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
19: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai?
5: Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
19: Revolver.
20: Virgin Radio.

0: Lawrence Road, Hanging Out Dry, nuovo singolo, Lil Aaron e la sua band. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Allora, siamo nel finale di Revolver, facciamo un viaggio velocissimo, se la sente?
1: Partiamo!
0: L'ho lasciata in pace fino adesso, dice adesso la porterei in Inghilterra, lei ha dormito, no, non penso che abbia dormito adesso, però sa che se dorme 8 ore, lei sta dormendo 8 ore a notte?
1: No, non dormo 8 ore da non so quanti anni.
0: Bene, allora nel range giusto c'è questo studio, 500.000 partecipanti in Inghilterra, cosa hanno scoperto?
1: Hanno scoperto che la fascia più adatta per il corpo è dormire tra le 6 ore e mezza e le 7 ore e 8.
0: Ci si rivede lei?
1: No, neanche, io dopo
0: neanche,
1: meno di 6 ore.
0: Perché dormire meno di 6 ore con regoletta può pesare su umore, stress, salute generale. Ma ci voleva uno studio per sapere queste cose, le sapevo pure io, grazie. Vorrei parlare di viaggi, viaggi. Galateo ad alta quota, i comportamenti da evitare in aereo, e ce ne sono tanti, eh. C'è gente
1: ce ne sono tantissimi.
0: Io faccio un sacco di voli, a volte becco della gente che è allucinante, per esempio, comportamenti però da rispettare, tipo, non so, prima di andare in aereo, curare la propria igiene personale, per esempio,
1: quello
0: giusto?
1: Sempre, poi, oppure non reclinare esageratamente il sedile all'indietro subito.
0: Io io aspetto tante ore prima di farlo quando sono in volo per Los Angeles. E do un'occhiata dietro, vedo se dorme, piano piano metto gli sedili.
1: Si scende poco una volta, sì. Oppure occupare a forza i braccioli, c'è gente lì che litiga assolutamente. Oppure anche parlare troppo, anche quello può essere un danno, cioè parlare ad alta voce o molestare i propri vicini.
0: No, leggevo che certo, quasi un italiano su due, 47%, ha dichiarato che si lascia coinvolgere nelle conversazioni, che palle però. Mentre parlando di voli, volevo chiudere in Canada, sto pilota che ha la falsa licenza, ha guidato per 17 anni, non era un pilota.
1: Esatto, è successo nell'Ontario, un po' come il famoso film di Caprio dove fingeva di essere un pilota e poi l'hanno beccato dopo 17 anni.
0: Ma come hanno fatto?
1: Perché hanno controllato dei documenti che pensavano davano per scontato avesse e invece non li aveva mai avuti, e lui ha fatto più di 900 voli, ha guidato.
0: Vabbè, un applauso a questo che perlomeno ha portato la gente a terra, dai.
1: Sì, senta, sì, non ha fatto tragedia.
0: Non prenderemo l'aereo noi, andremo a Firenze tra poco, da domani trasmetteremo lì al Firenze Rocks alla Visano Arena, perché il primo concerto domani sera importante, quello di Lenny Kravitz, inizia al Firenze Rocks. Le piace Lenny Kravitz?
1: Tantissimo.

0: Che ore a Fly Away con Lenny Kravitz a Firenze? Inizia domani Firenze Rocks. Cosa c'è?
1: I'm Lenny Kravitz and the music we all love is on Virgin Radio.
0: Thank you very much. Ogni domani saremo lì, vi aspettiamo alla Visarno Arena e poi avremo anche il concerto naturalmente domenica del grandissimo The Cure and Robert Smith. Va bene, siamo alla fine di Revolver, abbiamo l'ultimo spazio dedicato al Revolver Cult. Amici di Virgin Radio, alzate il vostro volume là fuori ovunque voi siate, magari in bagno, in sacrestia, su una macchina, su un elicottero, in cima a un grattacielo. Perché devi far così che poi si spaventa tutti che pensano di tamponare? Capito. Voglio parlarvi degli Screaming Trees. Andiamo in America, 1900, anni 80. Loro si formano nell'84 a Ellensburg, a Washington. I fratelli Van Conn e Gary Lee Conner. E poi incontrano questo giovane cantautore dai capelli lunghi chiamato Mark Lanegan. Poi arriva il batterista Mark Pickerel. E iniziano così. Il loro primo extended play esce nell'85. Si chiamava Other Worlds. Ma io voglio portarvi poi a Sweet Oblivion, forse l'album più famoso degli Screaming Trees di Mark Lanegan. Siamo nel 1992, il singolo che va in testa alle classifiche in America per quelli che amano il grunge punk, il suono che sta andando in quel periodo. Il singolo degli Screaming Trees è Neil, Lost You. DJ Ringo, Revolver Cult.

0: Hennigan, nato a Ellensburg a novembre del 64, Ellensburg dove formò la band naturalmente, e poi morto in Irlanda il 22 febbraio 2022. Bonzo!
1: Sì!
0: Che voce bello. Che era Mark Lennigan, pazzesca!
1: Sì.
0: Non volevo farla diventare triste, scusi.
1: Stavo pensando a tutti i bei momenti, e anche quando siamo andati a vedere il concerto tributo a Londra con i suoi amici che sono seduti.
0: Che meraviglia
1: palco.
0: Che è stato quel concerto, Dave Gunn, Chris Young dei Pretenders, sì. Incredibile. Va bene, noi parlando di concerti, tra poco partiremo, raggiungeremo Firenze, così domani mattina siamo belli freschi per il Firenze. È contento?
1: Sono contentissimo, sì. Ma soprattutto belli freschi su Firenze a giugno, è proprio perfetto.
0: Un
1: forno di calore, ma ci piace.
0: Ma chi se ne frega, lei in forma e a dieta, sai quando la vedrà Lenny Kravitz domani, oh my god, Bonzo, you're looking so good, come on, gli farai vedere la tartaruga a Lenny, ma vuoi mettere, Bonzo, dai.
1: Ma no, infatti, no, ma io non devo esagerare perché poi ci rimane male magari Lenny.
0: Ricordiamo che saremo lì col nostro track, trasmetteremo da lì, venite a trovarci naturalmente.
1: Certo.
0: Va bene, caro signor Bonzo, si parte, io devo ringraziare il Toki, il Bonzo e tutta la squadra di Virgin Radio, ricordatevi che ringaccio qua Virgin Radio, a Revolver vi vuole bene.
2: Revolver Virgin Radio.
3: Alla Coop sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli
4: e a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
8: Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 16.
14: It's 4 p.m.
13: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
16: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
18: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
19: Da MD scegliere la qualità conviene. Ad esempio, fino al 14 giugno, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro. Vieni da MD e scopri queste e tante altre offerte imperdibili.
18: Ti aspettiamo!
17: MD, buona spesa Italia.
20: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che...

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
4: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
5: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
13: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
14: Hai fame?
15: Sì.
14: Molta?
15: No.
14: Hai voglia di uno sfizio?
15: Sì.
14: Fritto?
15: No.
14: Croccante?
15: Sì.
14: Dici sempre sì e no.
15: Sì.
14: Sì e no Fiorentini?
15: Sì.
16: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
17: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
18: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
19: Devi aprire la pagina Deghi.it.
20: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
17: Poi devi solo cliccare.
20: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
17: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
21: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti.
18: Perché se non devi, non ci credi.
0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
22: Che cosa abbiamo qui?
23: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
24: E ci sono anche i McFits irresistibili.
23: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
25: Virgin Classics
26: 1972.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Virgin Radio.
9: Sono le 17.
14: It's 5 p.m.
15: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
16: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
15: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
16: Rispetto per le persone.
15: Recycle.
16: Dare nuova vita alle cose.
15: ESG.
16: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Traffic.
17: La situazione su strade e autostrade. Sulla 8 Milano-Varese, un veicolo in panne causa code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sulla 1 Firenze-Roma, code per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud procedendo in direzione Firenze. Sul ramo Casalecchio della A14, in colonnamenti tra il bivio per la A14 e l'Autosole verso quest'ultima. Sul tratto urbano della A4, code per traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni, viale Zara, in direzione Torino. Sul grande raccordo anulare di Roma si resta in coda tra area di servizio Selva Candida e lo svincolo per la statale 4 via Salaria in direzione Bari. Sulla A16 Napoli-Canosa il traffico è congestionato tra Avellino Est e Benevento in direzione Canosa. Infine sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente a Petina in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
3: Parti anche quest'anno e se poi ti cancellano il volo?
4: Figurati, me ne trovano un altro.
3: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
4: C'è il tour leader e la linea No Problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
5: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Pronto?
11: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
10: All'UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: meno spendi.
1: Carrefour. Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti,
2: tutti per Oro Cash.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin. La spesa intelligente.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma, Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a 649€. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta all'induzione a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
12: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
11: Da non credere! È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
12: Ecco, guarda qui. Pasta De Cecco di semola da un chilo a soli 99 centesimi.
11: E succede anche sulla spesa online.
13: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
14: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
20: Da MD siamo pronti ad affrontare l'estate nel migliore dei modi. Ad esempio, fino al 14 giugno, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere uno zaino termico da 20 litri in diversi colori con soli 3,50 euro in più. Da MD, l'estate è già arrivata.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, buona spesa Italia.
21: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una hit degli anni 90, un brano che nasce in uno studio di Minneapolis e finisce ai primi posti in classifica in America. Si intitola Closing Time ed è il più grande successo dei Semisonic. I Semisonic vengono da Minneapolis, sono una delle band della scena rock che le etichette vanno a cercare nei club e nei garage di tutta l'America. Esordiscono nel 96 con l'album The Great Divide e partono subito in tour negli Stati Uniti. Il cantante Dan Wilson scrive canzoni melodiche e ritornelli pop, il pubblico li segue, i Semisonic entrano subito in studio ai Sidley Underbelly di Minneapolis per registrare il loro secondo album, Feeling Strangely Fine, che esce il 24 marzo del 98. In Feeling Strangely Fine ci sono singoli come Singing in My Sleep e poi Secret Smile. C'è anche Never You Mind, che nel 1999 viene scelto per la colonna sonora di Never Been Kissed, una commedia romantica con le star del momento, cioè Drew Barrymore e Jessica Alba. Ma a catturare l'attenzione del pubblico è la sincerità e l'intuizione melodica di Closing Time, una canzone che Dan Wilson scrive parlando del tempo che passa, delle notti che finiscono, di quel momento di passaggio dalla gioventù alla vita adulta. In tutti i bar di Minneapolis, al momento dell'ultimo giro, i baristi gridavano «Closing time, si chiude», ha raccontato Dan Wilson. E poi un tizio saliva sul bancone e diceva «Non dovete andare a casa, ma non potete restare qui». E questa così diventa una strofa di Closing Time, la gioia e la malinconia della serata che finisce, in cui, come canta Dan Wilson, la porta si apre ed esci fuori nel mondo. Manca un momento di svolta della vita. Io e mia moglie aspettavamo nostro figlio, mi sembrava un modo divertente per raccontare la sua nascita e il nostro diventare adulti. I Semisonic scrivono Closing Time in tour come pezzo di chiusura dei loro concerti, lo suonano dal vivo ogni sera, il singolo esce il 10 marzo del 98 e diventa un classico. Questi sono i Semisonic, Closing Time.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico. Migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Meloni attacca l'UE, burocrati, e sull'Ucraina chiede una figura autorevole per negoziare con Mosca. Nelle comunicazioni alla Camera, prima del Consiglio europeo, la Premier ribadisce il sostegno a Kiev. Schlein la critica. Il paese è fermo, le parole, nonostante il PNRR. Basta propaganda. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese, ogni 100.000 euro di debito, a seconda del tasso di ammortamento e della durata residua del mutuo. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Parla Da Silva dopo l'assoluzione. Grazie alle mie mogli ho retto il carcere. Voglio restare in Italia, è un paese che mi piace, dice il senegalese, assolto per mancanza di prove dall'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli a Rimini nel 2023. A Cinisello Balsamo ammazza il padre 73enne, ne cosparge il corpo di benzina e gli dà fuoco. Arrestato un uomo di 47 anni, la vittima colpita a letto con un mortaio di marmo. Il parricida ha un passato in strutture psichiatriche. Nel 2017 commise un altro omicidio in una rissa. Calcio, sarà Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca a dare inizio ai mondiali nordamericani. Nell'iconico stadio Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. 48 nazionali presenti. Da domani via i match fra Canada e Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCOM 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità.
12: Eh
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line,
11: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line!
11: Maniaci della qualità.
13: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Traffico rallentato con code a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci sono lavori nel tratto interessato che troviamo anche sulla 10 tra Imperia Ovest e Armaditaggio in direzione Ventimiglia. Code sulla 14 allo svincolo di Termoli per chi proviene da Pescara. Una perdita di carico invece segnalata a Nord Italia sulla 13 tra Boara e Rovigo in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo tra Caglianello e Capua sulla 1 in direzione Napoli. Un'ultima segnalazione ci porta invece lungo la statale 106 Ionica con rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Sant'Anna in direzione incrocio Reggio Calabria, statale 18 Tirrena Inferiore. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati, 18 e 3 minuti, giovedì 11 giugno, la diretta di Virgin Generation, l'ultima della settimana nella sede milanese con Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Il nostro Patrick in regia. Andrea Rock, sei carico? Perché io ho già la valigia pronta per Firenze domani insieme in diretta dal concerto di Lenny Kravitz e molto altro.
0: Allora, carico dopo la notte che ho passato con le Finals NBA, però devo dire che domani, quando ci avvicineremo, cominceremo a sentire il profumo degli amplificatori fumanti, non avremo assolutamente niente da temere, perché la nostra musica ci accompagnerà ovviamente tutti voi, come succederà in realtà per tutta l'estate con tanti gli altri eventi che vi ricorderemo anche nella puntata di oggi.
1: Sai chi fa esplodere letteralmente gli amplificatori? Senza dubbio i Metallica, Whiskey in the Jar.

0: Un tradizionale irlandese riletto in chiave metallica. Metallica che sono stati, come diceva giustamente Melissa poco fa, a Bologna a incendiare gli amplificatori davanti a un pubblico che è record.
1: Record di nuovo, continuano a macinare record di pubblico nel loro tour mondiale M72 World Tour. L'ultimo record appunto è successo a Bologna qualche sera fa in una data, lo ricordiamo, targata Virgin Radio, perché erano oltre 47.000 i fan che hanno riempito lo stadio Renato Dall'Ara, stabilendo un nuovo record di affluenza per lo stadio durante un loro concerto. Come lo so? Perché lo hanno celebrato sui social, ringraziando tutti i fan, tutto il pubblico presente. Scaletta, 16 brani, aperta Creeping Death e chiusa dall'immancabile Enter Sandman.
0: Come giusto che sia, e in mezzo alla scaletta la sigla di Kenny il Guerriero, perché non bisogna mai, hanno detto, ma scusa, Virgin Generation, la quota pop culture eccetera eccetera, cioè vogliamo essere sul pezzo, quindi invece di fare la solita canzone italiana scegliamo la sigla di
1: Kelly. Ma tra l'altro, sì, è verissimo, è improvvisata da Kirk Hammett e Trujillo.
0: Sono gli uomini delle cover, cioè loro nel posto dove vanno improvvisano, no? Avevano improvvisato Sonne dei Rammstein in Germania, sì. Da noi Kenny il Guerriero, chapeau.
1: Ottima scelta, grazie per il tributo ai Metallica. Adesso è Kasabian, Great Pretender.
2: Hello, this is Sergio from Kasabian and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Virgin Generation.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: ACDC Money Talks, cari amici del rock and roll, ben trovati. Siete su Virgin Radio, Virgin Generation. È la volta di salutare colei che è stata un'influenza gigantesca nella carriera dei Greta Van Fleet.
1: Un influencer per i Greta Van Fleet. È scomparsa l'altro ieri all'età di 95 anni la signora Gretna Van Fleet. E voi direte, con tutto il rispetto, ma chi è questa signora? È colei che ispirò il nome della band, appunto, Greta Van Fleet, perché quando il gruppo si stava formando a Frankenmuth nel Michigan, i musicisti avevano bisogno in fretta e furia di un nome per un'esibizione che era saltata fuori in un locale. Al batterista a quel tempo venne in mente che suo nonno gli parlava spesso di questa signora, un'amica di famiglia, appunto, di nome Gretna Van Fleet, e da lì nacque l'idea.
0: Grande fan dei Led Zeppelin.
1: Esatto.
0: No, magari.
1: Può essere, però decisero di togliere una N perché magari così suonava meglio. Si conobbero anche di persona questa signora con i Greta Van Fleet, e lei diede la sua benedizione. Meno male, perché pensa se richiedeva i diritti.
0: Esatto, no, comunque tanto adesso. Va bene, salutiamo la signora, ascoltiamo i Greta Van Fleet con Play Your Games.

0: Dai, solo oggi sono i Gretna Van Fleet con Play Your Games.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Fra poco vi facciamo ascoltare uno dei brani in assoluto più energici della playlist di Virgin Radio.
4: Ah sì? Vediamo che cosa hai pensato per farci una sorpresa, Andrea Rock. Tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974 la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
9: Devi aprire la pagina Deghi.it.
10: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
7: Poi devi solo cliccare.
10: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
7: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
11: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti.
8: Perché se non devi, non ci credi.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria,
14: la più buona perché è mia.
16: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
19: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
20: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
21: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
22: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
23: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
24: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.

0: Il 6 di luglio i System of a Down saranno protagonisti della giornata di High Days a Ippodromo SNAI La Maura, in un concerto incredibile targato Virgin Radio. Non conto le persone che mi hanno scritto in questi mesi dicendo: no, ma ci devo assolutamente essere. Questa ovviamente Toxicity, la diretta di Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta, per tenervi compagnia.
1: Si stanno facendo in quattro anche in Irlanda per essere presenti a un evento di cui sicuramente tu avrai sentito parlare, Andrea Rock, l'ultimo match di una pugile simbolo dell'Irlanda. L'hai sentito? Si chiama Katie Taylor, pugile irlandese considerata da molti una delle più grandi di tutti i tempi. Pensa che ha vinto l'oro olimpico a Londra nel 2012, numerosi titoli mondiali, è una leggenda della box femminile, simbolo dello sport irlandese, e adesso ha deciso di dare l'addio.
0: Esatto, già bruciati 40.000 biglietti per l'incontro che si terrà a Croke Park, l'incredibile stadio della città di Dublino. Sarà appunto il suo match d'addio. Diciamo che in quello che è il mondo dello sport da combattimento rivaleggia come popolarità in Irlanda con Conor McGregor, che poi invece è diventato personaggio molto più mediatico anche fuori dall'isola di Smeraldo. Lei invece, alcuni la chiamano The Queen of Ireland, e questo ci fa molto piacere perché ci fa un po' pensare anche a Dolores O'Riordan, che riportava fondamentalmente quasi lo stesso soprannome.
1: Incredibile l'Irlanda attiva, ma a livelli altissimi su tantissimi fronti. Uno su tutti, la musica. U2, Song of the Future.

0: Blur con Park Life 1994, e da Park Life a Pub Life, una delle nostre rubriche. Il passo è breve, soprattutto se vogliamo ricordare gli esordi proprio dei Blur che debuttavano nei pub del Regno Unito.
1: Allora Andrea, io ti vedo che sei molto felice, molto allegro, perché domani partiamo, andiamo al concerto, il Firenze Rocks, però dovresti anche essere un po' preoccupato, perché sappi che in Gran Bretagna stanno chiudendo a ritmo preoccupante i pub uno dietro l'altro. Nel 2026 hanno già chiuso ben 161 pub, circa due al giorno praticamente, schiacciati dall'aumento delle tasse, dei costi, delle spese di gestione. Tutto il Regno Unito, c'è solo il Galles che si distingue da questa tendenza. Sta andando in controtendenza, perché ci sono più aperture che chiusure, quindi ci trasferiamo tutti lì?
0: Sì, il problema reale è proprio la gestione economica, no? La Brexit non ha sicuramente favorito tutta una serie di attività, anche quelle artistiche, se ne è parlato tanto, e quindi automaticamente quello che era uno dei simboli del Regno Unito adesso è complicato. Adesso, cioè, noi abbiamo bisogno di un passaporto, ovviamente, no? Adesso per andare, sì, al pub a Londra. Questo è un po' il paradosso.
1: Pensavo te l'avessero fatto apposta, te.
0: No,
1: invece no, non
0: io
1: ancora.
0: Vado dritto in Irlanda,
1: ah,
0: e non,
1: giusto,
0: ho problemi.
1: È vero, giustamente.
0: Non ho nessun problema. Sicuramente potrebbero lamentarsi i nostri amici scozzesi, ovvero i Biffi Clyro. Questo è Howl. Lately it's

0: Su Virgin Radio i Biffi Clyro.
1: Noi torniamo tra pochissimo qui a Virgin Generation anche con un classico di Derek and the Dominoes. Virgin Generation.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Quante cose al mondo vuoi fare?
14: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
15: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Matteo!
18: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
19: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
21: Allora la risposta è MG.
22: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Virgin Classics 1972.

0: 1972, Derek and the Dominos, una chitarra abbastanza riconoscibile. In questa Leila, questa è la diretta di Virgin Generation, Andrea Rock e Melissa Greta per servirvi. Abbiamo detto che domani si parte, Firenze Rocks, concerto di Lenny Kravitz, saremo ovviamente in diretta, ci saremo non soltanto noi, ci sarà il nostro ringaccio, c'è veramente un gran programma per questo gigantesco festival che poi vedrà anche fra tre giorni i Cure, quindi insomma, mamma mia, pronti veramente a grandi cose. E però le band che crescono, crescono passo dopo passo, location dopo location,
1: passando anche dal nostro paese. Proprio il caso dei Culture Wars, che saranno in Italia con una data targata Virgin Radio il 24 di luglio a Milano. C'è stato un piccolo cambio di location, quindi ve lo notifichiamo, saranno live al Legend Club, ottima location, quindi noi ci saremo.
0: Tutto merito nostro, fanno più gente perché noi li passiamo con Typical Ways.

0: Typical Ways è il singolo dei Culture Wars.
1: La seconda ora di Virgin Generation vi aspetta dopo le breaking news e TGCon 24, le info sulla viabilità. Virgin Generation.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 19.
13: It's 7 p.m.
12: TGCon 24. Breaking news.
14: Buonasera da Gerry Romano. Dopo 2 anni e mezzo la BCE torna ad alzare i tassi. Obiettivo: evitare che l'inflazione esploda come nel 2022. L'aumento di 25 centesimi costa dai 15 ai 20 euro al mese ogni 100.000 euro di debito. I BTP a breve termine hanno già incorporato il rialzo dei tassi. Trump minaccia di nuovo l'Iran. Colpiremo duramente anche stanotte. Prenderemo l'isola di Kharg e il controllo di petrolio e gas. Secondo il New York Times, i raid USA nel sud hanno colpito un impianto idrico, migliaia di civili senza acqua, con temperature oltre i 38 gradi. Si ipotizza un crimine di guerra. Al Pentagono, evacuazione in corso per problemi sulla qualità dell'aria. Diversi piani e corridoi isolati, altri in fase di sgombero. La CNN parla di falso allarme. Del Dipartimento statunitense della Difesa, in azione agenti con maschere antigas e tute di protezione chimica. Indagata Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti, braccio destro di Salvini, coordinatrice tecnica, è coinvolta nell'inchiesta sulle Olimpiadi Milano Cortina, sequestrati PC e smartphone in suo possesso. Al centro una turbativa d'asta sull'appalto per la cabinovia. Travolse e uccise in auto a Viareggio l'uomo che l'aveva scippata, condannata a 18 anni, resta ai domiciliari. Cinzia Dalpino, imprenditrice balneare di 67 anni, 21 mesi fa uccise un marocchino 47enne, lo inseguì e investì più volte, poi se ne andò, lasciando il corpo sull'asfalto. Calcio, Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca darà inizio ai mondiali nordamericani. Shakira canterà il brano ufficiale della rassegna. Da domani via i match in Canada e negli Stati Uniti. Questa le breaking news di TGCon 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, certo.
15: Eh beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo.
17: Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line,
17: maniaci della qualità.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
16: Traffic.
17: Questa è la situazione su strade e autostrade in Lombardia. Sulla A4 troviamo code causate da un incidente tra lo svincolo di Brescia Ovest e all'accio interconnessione A21 verso Padova. In Liguria c'è un veicolo fermo sulla carreggiata lungo la A12 tra Recco e Genova Nervi verso il capoluogo Ligure. Code sulla tangenziale di Mestre tra lo svincolo rotatoria Castellana e all'accio A27 in direzione all'accio A57 Est. Una perdita di carico segnalata nel tratto nord marchigiano del A14 tra Allaccio Fano raccordo per Fossombrone di Marotta Mondolfo in direzione Ancona, veicoli scortati per il maltempo. Sulla A10 per perdita di carico tra Allaccio A26 Genova, Voltri, Gravellona, Toce e Arenzano in direzione Ventimiglia. Code per traffico intenso. Infine sulla A4 la Venezia Trieste tra Meolo, Roncade e Cessalto in direzione Trieste. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Yesterday's Guns N' Roses 1991, cari amici del rock and roll, anno magico per la musica, l'abbiamo detto tante volte, anche qui a Virgin Generation noi ci occupiamo di quelle che sono anche le strane curiosità che hanno a che fare con le nostre band. Ad esempio, la storia dei Rolling Stones, la storia, se adesso dovessimo andare a raccontarla ci servirebbero altre 4-5 settimane, però c'è sicuramente un momento molto importante nella storia degli Stones, quando scompare Brian Jones, personaggio al quale comunque la fanbase è rimasta molto molto molto legata negli anni. Adesso si scopre ancora qualcosa di nuovo sulla vita dell'ex membro del gruppo.
1: È emerso qualcosa di incredibile da dei cassetti di una casa di Londra, delle lettere scritte a mano, delle fotografie, degli appunti mai visti prima, che testimoniano un presunto flirt tra una signora di nome
0: Gretna
1: Silvia.
0: Van Fleet.
1: No, non è la signora Gretna Van Fleet, che purtroppo non c'è più. Questa,
0: neanche Brian Jones, per questo.
1: Neanche Silvia, tra l'altro, questa signora qua. Allora era una giovane commessa londinese, recentemente scomparsa, e Brian Jones, appunto, fondatore degli Stones, tra i fondatori degli Stones. E queste lettere sono state scritte a mano da lui, datate 1964. E a parte il gossip, che comunque è sempre curioso, cioè, no? Scoprire queste storie, sono interessanti perché le lettere, tra l'altro, nella scrittura, in quello che raccontano, offrono uno spaccato affascinante della Londra degli anni 60, quando gli Stones, diciamo, erano famosi, però non ancora le superstar mondiali che poi sarebbero diventate. Per esempio, lei racconta delle feste a casa di Mick Jagger, le uscite con i musicisti, personaggi dello spettacolo, preparativi per il tour americano degli Stones. Insomma, è una scoperta interessante che andrà all'asta tra poco, ovviamente, come tutte le cose che vengono scoperte dai cassetti, dagli armadi, eccetera, fanno questa fine.
0: È assolutamente normale, il fan questo desidera, questo vuole, tutto questo acquista valore nel tempo. I Rolling Stones hanno acquistato valore nel tempo, sì, ma in maniera assolutamente encomiabile e inimmaginabile ancora oggi, con dei nuovi dischi come In the Stars.

0: Home Sweet Home, la power ballad più celebre dei Motley Crue, era il 1985, anno magico anche da questo punto di vista per i Motley Crue, certo, però devo dire che nella loro storia i Motley di tormenti ne hanno vissuti parecchi, dipendenze, scioglimenti, cambi di line up, litigi, tour al limite con compagni di merende abbastanza interessanti. Uno ovviamente dei membri del gruppo ancora oggi ci racconta quelli che sono stati un po' i momenti più complessi della sua carriera. Stiamo parlando di colui che siede dietro le pelli, ovvero Tommy Lee.
1: Sì, però dai, è arrivato il momento di maggiore serenità, a detta sua, perché guarda con serenità il rapporto adesso con i Motley Crue, anche perché adesso devono andare in tour insieme, quindi hanno...
0: Serenità o non serenità,
1: bisogna salire sul palco, è meglio se si fa dove tutti si capiscono. Comunque ha raccontato che i momenti turbolenti sono legati al passato, verso la fine degli anni 90 arrivò al punto in cui proprio non poteva saperne più niente, non voleva più sentirne parlare di Motley Crue perché sentiva schiacciata la sua creatività. Ha detto: se io non riesco a essere centrato con la mia creatività, finisco per essere una persona e un artista infelice, motivo per cui ha aperto strade dei progetti paralleli che gli hanno dato la possibilità di fare anche altre strade. E adesso
0: per poi tornare nei Motley Crue.
1: Esatto.
0: No, perché sinceramente quei progetti alterne fortune,
1: non
0: per
1: avevano
0: essere gentile.
1: La cosa importante proprio dei progetti paralleli è che non hanno aspettative, capito? Non è che si aspetta di avere successo con qualcun altro, è proprio quasi una questione egoistica.
0: Ricordo un concerto dei Method of Mayhem,
1: esatto,
0: di Tommy Lee a Monza, particolarmente complicato, diciamo.
1: Croccante.
0: Anche qui usiamo un eufemismo. Black Moods, Time Bomb.

0: Time Bomb, Black Moods.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Amici del rock and roll, fra poco ascolteremo anche i Royal Blood.
4: Ma se io dico free, tu dici?
0: Ticket.
4: Esatto, su Virgin Radio tra pochissimo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
9: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Sentite, sentite il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Per molti il rosso è il colore dell'amore e della passione. Per alcuni è anche il colore delle emozioni più belle, di viaggi straordinari e di destinazioni uniche. Benvenuti nel mondo franco rosso. Feel different. Feel red.
15: I prezzi salgono? Polis ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
16: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
17: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
19: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Add Tab. Amarsi è facile. Add

0: Out Royal Blood era il 2014. Il bello di Virgin Radio è che riesce a investigare tutte quelle che sono le diverse realtà che ci riguardano a livello musicale. Quindi se da un lato ci sono i Royal Blood, questo super duo basso, batteria, voce, con tantissime influenze, tra cui anche il mondo più legato all'elettronica e al sound design, eccetera eccetera, dall'altro abbiamo il tour di Ben Harper, dove ovviamente sono le chitarre tendenzialmente acustiche, steel guitar, a farle da padrone.
1: E la sua voce, ovviamente. Certamente. Il suo timbro inconfondibile. Un tour di Ben Harper in Italia con diverse date, le trovate tutte sul nostro sito virginradio.it, ma stasera ci soffermiamo in particolare su una data, quella del 28 di giugno a Pratolino in provincia di Firenze al Musart Festival, una data che, se potete, vi consigliamo di andare a vedere, ad ascoltare, a vivere, perché sicuramente sarà un bellissimo spettacolo. E noi qua abbiamo due biglietti proprio a disposizione per voi, proprio per, insomma, incentivarvi, perché Andrea Rock, se deve consigliare un concerto, parla sempre dei concerti di Ben Harper.
0: Se devo consigliare una persona bella nella musica, ti dico assolutamente Ben Harper, e poi ovviamente la qualità viene da sé. 800-32-4330, 800-32-4330. Ben Harper dalle parti di Firenze per tutti i nostri amici, Mumford & Sons invece, questa è Here.

0: Se non facessimo parte di un gruppo, litigheremmo a casa. Se avessimo un negozio di frutta e verdura, una cosa tipo Gallagher's Green Grocers, litigheremmo su come sistemare le mele o le maledette pere.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Depeche Mode con It's No Good, era il 1996 dall'album Ultra, un disco che fu un grandissimo successo per la band che si rilanciava dopo un periodo molto molto molto difficile della loro vita. È un po' un diciamo un topic di questa puntata di Virgin Generation, no? I momenti più difficili e però anche i momenti più belli, perché poi ovviamente i Depeche, nonostante le difficoltà, tornano a essere una grande band, sì. L'abbiamo detto e l'abbiamo raccontato, e nonostante le difficoltà e la tanta concorrenza, con noi abbiamo colui che si porta a casa i biglietti per Ben Harper. Pronto?
1: Ciao!
2: Ciao!
1: Ciao. Buonasera!
2: Ciao, ciao. Benvenuto su Virgin Radio, come ti chiami?
1: Andrea.
2: Andrea, benvenuto, sei il primo.
1: Grazie mille.
2: Il più veloce ad aver chiamato per portarti a casa questi due biglietti per il concerto di Ben Harper and Innocent Criminals il 28 di giugno a Pratolino, Firenze, al Mozart Festival. Da dove ci chiami tu?
1: Da Firenze.
2: Ma allora, era destino.
0: Vai in monopattino. Vai in monopattino. Tipo.
1: Potrei andare anche in monopattino, così mi approfitto anche per farmi qualche bevuta in più.
2: Beh, allora, vabbè, guarda, noi non potremmo sicuramente dirti il contrario.
0: Ovviamente non ti incitiamo a farlo.
2: È la filosofia di Damon Albarn: quando fai concerti vai in bicicletta, forse anche per quello. E se lo fa Damon Albarn, chi siamo noi per giudicare?
0: Assolutamente, assolutamente. Senti, chi verrà con te in monopattino?
1: Verrà la mia compagna, Serena.
0: Oh, cioè, di nome di fatto. Bene, bene, bene, ci fa molto piacere. Andrea, divertiti, vai in monopattino e fai quello che vuoi, va bene?
1: Grazie mille, grazie, un abbraccio a tutti. Saluto anche la mia piccola bambina, se posso, Vittoria.
0: Ciao, certo. Vittoria, ciao tesoro.
2: Un abbraccio a voi, ciao.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, grazie.

0: Era il 2015 per i Muse, questo era Psycho.
1: Ci sono dei musicisti che hanno lo stesso commercialista di Andrea Rock, che a un certo punto giustamente si fanno i conti. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Pronto?
6: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
5: All'Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
7: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
11: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
12: Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
12: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
16: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
17: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
18: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Virgin Classics 1979.

0: capaci di interpretare le mode, i suoni del momento. I Kiss nel 1979 producono questa I Was Made for Loving You in piena esplosione disco. Ovviamente la band però ha delle solide radici piantate nel rock and roll, e oggi è il momento di andare a celebrare alcuni personaggi importantissimi della storia della musica.
1: Che cos'ha in comune Andrea Rock con Gene Simmons dei Kiss? Secondo
0: te? Pessimo senso degli affari.
1: No, non è vero, è il contrario. Invece, ingegnarsi
0: rispetto
1: e trovare
0: lui,
1: sempre degli
0: un
1: affari.
0: Un avatar, un ologramma.
1: No, invece come lui, insomma, anche tu ti occupi di gestire, magari più, diciamo, nel tuo, ok?
0: Sì.
1: Con misurazioni diverse, ecco, mettiamola
0: troppo
1: così.
0: Sì.
1: Lui ha ideato una grande convention, adesso si chiama Legends of Rock Expo 2026, gigantesca convention dal 25 al 27 settembre a Las Vegas, dedicata ai fan del rock, del metal, insomma del mondo che ci piace. E con questa vuole riunire le figure più iconiche della storia del rock in un unico posto e poter far incontrare i fan con gli artisti, fare foto, autografi,
0: un gigantesco meet and greet con le leggende della musica.
1: Esattamente così, e pensa che sono già stati fissati dei nomi importanti come Geezer Butler dei Black Sabbath, Stewart Copeland dei Police, Dave Davies dei Kings, insomma, e altri stanno per arrivare. Quindi Andrea Rock, c'è qualche imprenditore che insomma...
0: Fa bene, fanno bene loro, perché ovviamente non lo faranno probabilmente a gratis, questo lo sappiamo, ma la buona musica passa anche da questo. Dumb Girls, nuovo singolo, si chiama Cult of Celebrity, qui su Virgin Radio.

0: La Britney Girls con Cult of Celebrity in questa puntata di Virgin Generation che riproporremo con un'ora in più domani direttamente dal Firenze Rocks Visarno Arena per il concerto di Lenny Kravitz.
1: Saremo proprio lì sulla piazza del Firenze Rocks in diretta con voi per raccontarvi tutto quello che succede direttamente dal concerto di Lenny Kravitz, Anna Calvi e molti altri. Quindi ci aspettiamo, vi aspettiamo domani dalle 18 alle 21 Virgin Generation Special Edition. Grazie mille a Patrick in regia, grazie mille ad Andrea Rock.
0: Tutto questo è il magico mondo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Parti e se ti cancellano il volo?
5: Tanto io parto con Boscolo.
6: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
7: Pronto?
8: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
7: A Unicef, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected.
12: Virgin Radio.
10: Sono le 20.
13: It's 8 p.m.
14: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
11: Best Rock 500, the songs that made rock history.
10: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
11: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock Speciale Queen. Nel marzo del 1974, la band pubblicava il secondo album in studio, un vero e proprio capolavoro, Queen 2. A oltre 50 anni di distanza è uscita un'edizione celebrativa contenente materiale inedito, sessioni alternative e registrazioni live. In un appuntamento unico con Paola Maugeri, lo ascoltiamo insieme. Best Rock Speciale Queen, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
13: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
14: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
13: MD, buon viaggio Italia!
15: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
16: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
17: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
18: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
19: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: La spesa intelligente!
22: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
23: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
24: Virgin Radio. Best Rock 500.
25: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. La storia continua tra poco su Virgin Radio.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 € IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 € sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
7: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
6: Da non credere. È perché sta tornando. Dal 4 al 13 giugno c'è il sottocosto iper.
7: Ecco, guarda qui. Olio Pietro Coricelli extravergine d'oliva da un litro a 3,99 €.
6: E succede anche sulla spesa online.
5: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città. Wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
9: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
11: Ma è Kamik?
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1.000 € di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 € con 1.000 € di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
15: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
16: E i consumi?
15: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 €. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 € e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 €. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 € IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
20: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected. Best Rock 500.
21: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Deghi trovare il prezzo migliore?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Deghi scegliere, cliccare.
10: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
13: It's 9 p.m.
14: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
15: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
0: Best Rock
2: su Virgin Radio. Best Rock speciale Queen con Paola Maugeri.
16: E benvenuti a questo Best Rock on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi racconto la storia di Queen 2 in una edizione rimasterizzata e remixata con registrazioni inedite in studio e brani live curata personalmente da Brian May e Roger Taylor. 11 canzoni, i suoni, le armonie, gli arrangiamenti complessi alla visione dei Queen nei primi anni 70. Un disco che, come ha detto quel grande musicista che corrisponde al nome di Roger Taylor, è stato un passo importante nel viaggio verso l'esplosione di meraviglia che siamo diventati in seguito. Ascoltiamo allora insieme le tracce di Queen 2, che si apre nel modo più solenne possibile con l'intro strumentale Procession, in cui Brian May ha detto: ho realizzato la mia ambizione di usare la chitarra come uno strumento orchestrale. E subito dopo vi farò ascoltare un take alternativo del primo brano Father to Son.

Mother to Son, il primo brano di Queen 2 che Queen registrò ai Trident Studios di Londra nell'agosto del 73, praticamente solo 2 settimane dopo l'uscita del loro primo album omonimo. Volevamo creare qualcosa di straordinario, ha detto Brian May, raccontando il fervore creativo della band che vuole trovare un suono e un'identità diversa da tutte le altre band inglesi. Noi siamo i Queen e faremo qualcosa di mai sentito prima, come diceva Freddie Mercury ai discografici. I Queen passano dal glam rock all'hard rock al progressive, citano opera e teatro. Freddie Mercury e Brian May scrivono le canzoni e creano un album diviso in due con un'estetica precisa, un lato bianco e uno nero, la regina bianca e la regina nera, la raffinatezza di Brian e la stravaganza di Freddie. La copertina con la foto iconica dei 4 membri della band su sfondo nero, scattata da Mick Rock, è in contrasto a una foto interamente bianca nell'interno del vinile, persino le unghie di Freddie Mercury dipinte di nero solo sulla mano sinistra. I Queen chiedono tempo per trasferire sul vinile le loro idee, ma come hanno raccontato quando entrano ai Trident Studios, hanno già tutto in mente, registrano l'album in un mese. Vorrebbero intitolarlo Over the Top per rappresentare la loro ambizione, poi scelgono Queen 2. È il momento di ascoltare.

0: C'è stata un'evoluzione. Abbiamo scritto canzoni aggressive e altre più riflessive. Le abbiamo piazzate sui due lati dell'album, ha detto Freddie Mercury. È venuto fuori un bel contrasto e abbiamo trovato la nostra identità. Tra poco, in questo Best Rock on Virgin Radio, continuiamo ad ascoltare le tracce di Queen 2 in una edizione rimasterizzata e con molte bonus tracks.
1: Best Rock speciale Queen.

0: di meno spendi. Carrefour.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFits a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
11: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
14: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
15: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Queen.

E bentornati a Best Rock on Virgin Radio, dedicato a Queen 2, secondo album dei Queen del 1974, versione rimasterizzata e piena di contenuti speciali. Questa era una versione live di Ogre Battle, registrata al Rainbow Theatre di Londra il 31 marzo del 74. Il nostro spettacolo è frenetico, entriamo, suoniamo, ci muoviamo molto e poi andiamo via, lasciando il pubblico sbalordito a chiedersi cosa li abbia più colpiti, diceva Brian May alla stampa. Ogre Battle è un esempio della loro potenza dal vivo, in cui Freddie Mercury cita la letteratura fantasy, si diverte a usare soluzioni che vengono dal progressive, come le registrazioni al contrario o il suono di un gong che secondo Roger Taylor era più grande di quello dei Pink Floyd. Crea anche il riff di chitarra, ma soprattutto, secondo Brian May, ha espresso la sua personalità. Era impaziente, frenetico, pieno di idee in testa che faceva esplodere velocemente. Un esempio è il secondo lato di Queen 2, quello della Regina Nera, in cui c'è uno dei brani più bizzarri di Freddy, e cioè The Fairy Feller's Master Stroke, seguito dalla struggente ballad per piano e voce Nevermore. Ma c'è qui una storia da raccontare. Freddie Mercury ha studiato arte al Lealing College di Londra ed è affascinato da un quadro esposto alla Tate Gallery, The Fairy Feller's Master Stroke, il colpo maestro del taglialegna delle fate, del pittore inglese Richard Dadd, che lo ha dipinto nel 1855 mentre era rinchiuso in manicomio, dopo essere impazzito e aver commesso un delitto. Un quadro assurdo, pieno di dettagli minuscoli e visioni ossessive di un mondo magico nascosto negli angoli di un giardino, che è stato studiato come esempio del rapporto tra arte e follia e che solo un personaggio come Freddie Mercury poteva trasformare in una canzone. La prima cosa che ho pensato è stata: ma da dove è uscita? Ha raccontato Roger Taylor. Questa è The Fairy Feller's Master Stroke.

Nevermore, il pezzo per piano e voce al centro del secondo lato di Queen 2, composto da Freddie Mercury, che diceva: i miei testi sono fantasie, non sono storie vere, sono favole. C'è un aneddoto divertente raccontato da Roger Taylor. Io e Brian divoravamo romanzi fantasy e di fantascienza, Il Signore degli Anelli, Asimov, ma non ho mai visto Freddie con in mano un libro. Non aveva la pazienza di leggerlo tutto, eppure scriveva cose incredibili. Nasce così The March of the Black Queen, il pezzo centrale del lato nero in cui, come ha ammesso Freddie, volevo mettere tutto. Per registrarla ci è voluto un'eternità e il nastro si è consumato per le sovraincisioni. Intro progressive, la marcia minacciosa della regina nera che comanda con la mano sinistra e domina con la destra. Una parte acustica in falsetto e una sezione quasi heavy metal, una costruzione barocca che secondo Brian May ha anticipato Bohemian Rhapsody. La mente di Freddie lavorava semplicemente ad un livello diverso.

0: Stavamo realizzando tutto quello che era da tempo nella nostra testa. Era un sogno che si avverava, ha detto Brian May, ricordando le sessions di Queen 2. Secondo album dei Queen, uscito nel 1974, che stiamo ascoltando traccia per traccia in questo Best Rock on Virgin Radio. E continuiamo tra poco con le bonus track della riedizione rimasterizzata dell'album.
1: Best Rock speciale Queen.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora, diversity and inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Esami uguali per tutti? O un percorso costruito su di te?
9: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
10: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it. Just gonna
13: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: I prezzi salgono? Polis Ceramiche va controcorrente. Gres porcellanato effetto cemento e resina a partire da soli 9,90 euro. In più pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Polis Ceramiche ha 45 negozi in Italia. Trova quello più vicino a te su polis.it.
15: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
16: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
17: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di DAZN full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Queen.

bentornati a questo Best Rock on Virgin Radio dedicato a Queen 2, il secondo album dei Queen, che esce l'8 marzo del 74 e arriva al numero 5 in Inghilterra, entrando anche nella Top 50 in America. Questa era Funny How Love Is, un brano costruito su una sequenza di 5 accordi con cui Freddie Mercury chiude, con un'atmosfera pop ispirata ai Beach Boys, la sua sequenza di canzoni su Queen 2. Queen 2 è stato un enorme salto in avanti, abbiamo iniziato a fare musica come volevamo, ha detto Brian May. Nel 1974 i Queen erano una band emergente, ma avevano già una visione, un'abilità tecnica fuori dal comune, e con Queen 2 definiscono il loro stile, creando un punto di riferimento del rock anni 70. È incredibile come siamo riusciti a usare la tecnologia dell'epoca e a sviluppare le sovraincisioni, ha detto Roger Taylor, eppure eravamo solo in tre a cantare. Volevo dare tutto, diceva invece Freddie Mercury. Tutta la band non ama le mezze misure, io sono piuttosto duro con me stesso, non ci sono mai stati compromessi. Grazie a questa determinazione i Queen arrivano anche in classifica con Seven Seas of Rye, un altro viaggio nel mondo creato dalla fantasia di Freddie Mercury con una grande chitarra di Brian May. Esce come singolo il 23 febbraio del 74 con See What a Fool I've Been come B-side. I Queen la suonano anche in una puntata dello show televisivo Top of the Pops, grazie a David Bowie che cancella all'ultimo la sua partecipazione, e colpiscono il pubblico arrivando al numero 10 in Inghilterra. Allora adesso vi faccio ascoltare questi due brani nelle versioni contenute nella riedizione di Queen 2, Seven Seas of Rye dal vivo al Rainbow Theatre di Londra nel 74 e See What a Fool I've Been live negli studi della BBC.

0: Ancora.
1: See What a Fool I've Been, i Queen dal vivo ai Langham Studios della BBC a Londra nel 73, una spettacolare jam session blues che dimostra come fossero in grado di suonare qualsiasi cosa. Non è un caso che uno dei loro più grandi e inaspettati fan sia Axl Rose dei Guns N' Roses, che ha detto: Queen 2 è il mio album preferito, ascoltandolo la mia mente si è aperta a tanti generi musicali diversi. La riedizione di Queen 2 racconta la creatività dei Queen nel momento di svolta della loro carriera attraverso live, take alternativi dei pezzi con tanto di false partenze, voci guida non definitive e anche qualche scambio di battute ironiche in studio tra quattro personalità incredibili come Brian May, Freddie Mercury, Roger Taylor e John Deacon. Una testimonianza della dedizione e precisione della band, come ha detto Roger Taylor, è: abbiamo acquisito un'identità di gruppo e facevamo semplicemente quello che volevamo. E c'è anche un inedito, ed è quello con cui voglio concludere questa esperienza di ascolto. Si intitola Polar Bear, Not For Sale, un brano su cui i Queen hanno lavorato durante le session senza mai completarlo. Un altro esempio del raffinato art rock dei Queen, scritta da Brian May ai tempi degli Smile, il primo gruppo che ha formato con Roger Taylor e Tim Staffel nel 1968, e registrato nel 74 con Freddie Mercury alla voce. Brian May lo ha presentato per la prima volta ai fans nel 2025 ed è una sorpresa della riedizione di Queen 2, Not For Sale, Polar Bear.

0: E finisce qui questo Best Rock dedicato a Queen 2, il secondo album dei Queen pubblicato nel 1974, versione rimasterizzata e con tanti inediti e outtakes. È stato un piacere accompagnarvi nell'ascolto di queste tracce che raccontano gli inizi della carriera dei Queen. Un grandissimo abbraccio da Paola Maugeri, naturalmente, on Virgin Radio.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Virgin Radio.
6: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
14: Ah no, io riparto con Boscolo.
15: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Entro nel mio posto preferito sulla terra. Senza preoccuparmi del disordine, vado dritto alla mia postazione, dietro il bancone della reception. È da qui che osserverò il mondo nelle prossime ore, perché sarà il mondo che verrà a intrufolarsi qui dentro, al Virgin Motel, dove non valgono le regole che regnano là fuori, dove tutto è concesso, dove chiunque è il benvenuto e dove si risponde alla sola legge della rocca. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

La signora organizza la vita a tutti. Il marito pare non avere voce in capitolo. Il figlio obbedisce come un soldatino. Entrambi sembrano sapere benissimo che non contraddirla è l'unica via possibile per una pace domestica. Viene lei verso la reception a chiedere se ci sono ancora stanze libere per la notte e mi si rivolge con tono arrogante. Oh, pare voglia trattarmi come uno di famiglia. Più cerca di mettermi fretta, più rallento le operazioni. Comprende che è il suo atteggiamento a infastidirmi e prova a essere più gentile. Mi sento gratificato, ma nonostante tutto, le riservo la stanza più scomoda del Virgin Motel. In fondo, la prima impressione è quella che conta, e la signora mi è parsa una gran rompiscatole.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad istrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: L'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
14: Matteo!
15: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
19: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
19: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
7: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamiq.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamiq.
13: Sì, Kamiq. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi.
11: Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
20: On Virgin Radio.

Si lamenta? Dice che qualcosa di quella schifezza che stava mangiando deve essergli andato di traverso. Continua a tossire, diventa tutto rosso in viso. Vado a prendergli dell'acqua prima che soffochi sul divano del Virgin Motel. Quando mi vede tornare nella stanza, mi fa cenno di sbrigarmi. Gli porgo il bicchiere e lui beve tutto d'un fiato. Sembra riaversi, così me ne torno tranquillo al mio posto dietro il bancone della reception. Quando riporto lo sguardo su di lui, lo trovo con la testa appoggiata allo schienale e gli occhi chiusi, in attesa del prossimo disco, come di una boccata di ossigeno.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria Baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de Cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: La pubblicità sembra durare per sempre.
5: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 al mese.
4: Poche cose sono per sempre.
5: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Nen.
18: La senti?
17: Nen.
18: È la calma di chi conosce le sue bollette.
17: Nen.
18: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
19: Nen, gruppo A2A.
20: Non voglio essere fritto!
21: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
20: E gli altri?
21: Gli altri vadano a farsi friggere!
22: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
23: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
24: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
2: Virgin Motel.
3: Only on Virgin Radio.

In piedi e appoggiato al davanzale della finestra, il signor Crawford catalizza l'attenzione degli altri clienti del Virgin Motel, mettendosi a narrare una delle tante leggende che avvolgono questa terra così misteriosa. Tutti pendono dalle sue labbra mentre rievoca una spedizione di pionieri che nella metà dell'Ottocento rimasero intrappolati in questa landa deserta. Quei poveri sventurati erano sicuri che non sarebbero riusciti a sopravvivere, dice, animandosi. In realtà, poi, fu solo uno di loro a lasciarci la pelle. Quando giunsero a salvarli, prosegue, dall'alto della Panamint Mountains si voltarono indietro gridando «Arrivederci, Valle della Morte!». Pare sia da allora che questa vasta zona desertica tra la California e il Nevada abbia preso a chiamarsi Death Valley. Vi convince la storia?

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
4: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio Roma, 12 luglio Bari, 14 luglio Pordenone, 15 luglio Milano e ancora The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
2: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con la sua faccia da eccessi e rimorsi a Las Vegas. Viene verso di me e con tono dimesso chiede se c'è una stanza disponibile per la notte. I materassi delle nostre camere potrebbero rappresentare il colpo di grazia a una giornata che sembra essere già stata abbastanza dura per lui. Provo quasi pena, tanto che, contravvenendo alle mie abitudini, non chiedo neppure il pagamento anticipato. Lo invito soltanto a fermarsi un attimo qui, in compagnia, prima di ritirarsi al piano di sopra. Un po' di rock and roll ti riporterà il buon umore, amico.

Welcome to Virgin Motel.

Un altro che è arrivato fin qui attratto dalle innumerevoli storie su città fantasma. Si siede sul divano il signor Ruiz e mi chiede come arrivare a Ballarat, una delle tante ghost town dimenticata dagli esploratori del passato. Oggi non è altro che un villaggio con quattro baracche in croce, in cui spesso vengono a girare film low budget. Anche quei filmettini che poi finiscono sui canali a pagamento. Beh, adesso che lo osservo bene, credo voglia andarci proprio per questo motivo. Prendo una mappa e cerco di spiegargli la strada più veloce per arrivarci, mentre la musica continua a diffondersi al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5. I love the way you lie.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
13: Virgin Motel.

Guarda dove siamo, amore. Un uomo con un'aria piuttosto trasandata sta cercando di convincere la signora che lo accompagna di averla portata in un posto particolarmente romantico. La donna si guarda intorno e accenna un sorriso non troppo convinto. Sembrano usciti da un romanzo di Bukowski. «Vieni, vedrai che ti piacerà», insiste lui, invitandola a farsi avanti con una piccola spintarella sul fondo schiena. Chiedono se c'è una stanza disponibile e mi porgono i documenti. «Le nostre camere sono piuttosto modeste, mi sento in dovere di dover precisare». «Che importanza ha?» mi dice lui. «Quando c'è il sentimento, qualsiasi posto diventa magico». Questa volta lei sorride convinta. E io non posso che aggiungere: allora, benvenuti al Virgin Motel.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è... MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
14: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 30 giugno.
15: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
16: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
17: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
18: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
19: È permesso?
20: Ah, proprio lei!
19: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
20: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
19: E risparmia sulla bolletta.
20: Posso metterlo io?
19: È meglio applicato da un professionista.
20: Come lei?
19: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 571. Anticipo 1.341 euro, valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Prossimamente su Canale 5.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
23: Virginradio.it. Stay connected.
24: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
25: On Virgin Radio.

Lei voleva due stanze singole. Lui, naturalmente, puntava a una doppia e un po' d'amore sotto le lenzuola. Ha avuto la meglio la donna dai biondi capelli ricci. Lui si è avviato verso la camera numero 8 con lo sguardo basso e il suo bagaglio di delusione. La ragazza è rimasta davanti al bancone della reception del Virgin Motel. Ha atteso che lui sparisse dietro la porta e poi mi ha chiesto: «Conosci qualcuno che parta stanotte verso l'Alabama?»

vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Virgin Motel.

I giovani sposi in luna di miele sono decisamente la categoria di clienti che non digerisco. Il loro entusiasmo lo trovo irritante e ancora di più il loro desiderio di volermi rendere partecipe. Questi due poi sono insopportabili. Si sorridono, usano nomignoli. Ci stanno mettendo un quarto d'ora a decidere che stanza prendere. Inizio a tamburellare le dita sul bancone della reception. Finalmente lei sembra aver scelto. Con voce mielosa mi dice: «Ci dia la stanza numero 2». Gli allungo le chiavi e tento un sorriso, ma non vedo l'ora di vederli sparire nella loro camera. Mentre si allontanano, però, tento un goffo gesto di gentilezza, facendo gli onori di casa. «Dimenticavo! Benvenuti al Virgin Motel!»

Lotto a morte contro la noia, signor Douglas, mi dice scendendo le scale. Non sarei dovuto essere qui da solo. Ecco un altro cuore infranto, penso, mentre lui va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Una scena già vista. Sfogherà con me un po' della sua tristezza. Poi, quando si ritroverà al buio della sua stanza, finirà per inviare un ridicolo messaggio a qualche sua ex, pensando che il destino possa girargli a favore per una volta. Non riceverà alcuna risposta, perché è così che va di solito. E allora non gli resterà che il telecomando e qualche vecchio gioco a quiz con il quale si addormenterà. Tutto

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Firenze Rocks 2026 con Lenny Kravitz, The Cure e molti altri. Venerdì 12 e domenica 14 giugno ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento.
0: Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

si toglie il casco. Una cascata di boccoli cade sulle sue spalle. Stretta nella sua giacca di pelle, riesco a immaginare le sue forme perfette. Ho un debole per le signorine che sanno cavalcare una due ruote, soprattutto quando hanno i capelli rossi. Raccoglie la sua borsa e viene verso il Virgin Motel. Io mi passo una mano sul mento. Maledizione, anche oggi non ho fatto la barba. Pazienza, mi dico, mentre provo ad indovinare da dove arriva e mentre l'osservo camminare, punto $10 su San Francisco. Porto le braccia dietro la testa. Scivolo sulla sedia e proprio mentre lei spinge la porta per entrare, dalla radio dietro di me parte questo pezzo. Quale miglior benvenuto.

0: Esco un attimo a dire due cose allo sceriffo. Restate al Virgin Motel. Io torno subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bad Omens. La band che ha riscritto le regole del metal moderno arriva in Italia per un'unica imperdibile data del loro Do You Feel Love Tour. Il 16 giugno, Milano, Parco della Musica. Bad Omens. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Paul McCartney. Partecipa al contest. Potresti vincere il vinile con targa autografata del nuovo album The Boys of Dungeon Lane. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
5: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
6: On Virgin Radio.

Si porta in cima alla seduta del divano e distende una cartina geografica sul tavolinetto di fronte. L'osserva, con un dito indica un punto sulla mappa, con un altro cerca di capire il percorso per arrivarci. Certo che questa terra è ricca di sorprese e stranezze, amico. Gli chiedo dov'è diretto. Mi risponde Salt Creek. E già mi immagino quell'omone un po' sovrappeso camminare sulla lunga passerella in legno che costeggia il grande lago salato. Avrai un bel po' di strada da fare, amico. Forse è meglio che tu vada a riposare, gli consiglio. Ma lui non ne vuole sapere. Mi dice che preferisce restare qui, a rilassarsi.

0: Ancora storie da raccontare, ancora persone da conoscere, ancora molto rock da ascoltare. Restate al Virgin Motel, torno tra un attimo.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
2: It's 1 a.m.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Chissà per quale punizione divina me lo sono ritrovato al Virgin Motel. Da quando è arrivato che mi mostra il suo biglietto della lotteria, convinto che questa sarà la volta buona. Salgo su un volo per Honolulu e vi saluto, cari miei. Ah, lo volesse il Signore, penso io. Piuttosto gli pagherei io il viaggio pur di vederlo scomparire. Adesso attacca con la lista del finalmente potrei fare. Credo di non avere così tanta pazienza da restare ad ascoltarlo. Alzo il volume della radio e mi dimentico del suono della sua voce.

Non era qui che avrebbe dovuto fermarsi. È il motore della sua auto che ha deciso che la corsa era finita. Non se l'è presa più di tanto. Vuol dire che doveva andare così, ha detto dandomi il documento. Arriva da Minneapolis il signor Walker. Paga in anticipo la sua stanza, prende le chiavi, ma poi va a sedersi sul divano. Virgin Motel, dice leggendo il nome inciso sulla targhetta della chiave. Poi si guarda intorno e, ancora rivolto a me, con aria soddisfatta aggiunge: questo posto già mi piace.

0: Pare che la signorina della 11 abbia bisogno di me. Faccio in fretta. Restate al Virgin Motel.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
4: Only on Virgin Radio.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Dà un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani. Provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Dogstar. In palio i biglietti per le seguenti date: 11 luglio, Roma; 12 luglio, Bari; 14 luglio, Pordenone; 15 luglio, Milano. E ancora, The Who. Partecipa al contest. Potresti vincere il triplo vinile in edizione limitata di Live at Eden Project. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.
2: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
5: Virgin Radio.

0: Neppure un'indicazione, vi ho trovato per pura fortuna.
1: Beh, la nostra insegna è ben visibile dalla highway.
2: Rispondo al signore piuttosto corpulento, appena entrato al Virgin Motel.
1: E poi, forse è meglio che non ci trovino proprio tutti. Già così ne arrivano abbastanza di personaggi svitati.
2: Sorride, facendo vibrare la sua enorme pancia, e tanto basta a farmi provare una gran simpatia per questo omone.
0: «C'è una stanza disponibile?» mi chiede.
1: «Sicuramente. Non mi farei sfuggire uno come lei per niente al mondo». Quando gli consegno le chiavi della sua camera, siamo già come due amici di vecchia data.

Il signor Harris scompare dietro la porta della sua stanza. Io abbandono le braccia e piano piano tutto il corpo. Finalmente solo. Posso allentare le tensioni e sgomberare la testa dai pensieri. Sul bancone della reception, il pacchetto di sigarette aperto mi fa cadere in tentazione. L'ultima, mi dico, giuro. Ah, sì, lo so, è veleno per i miei polmoni, ma dovrò pure avere un difetto anch'io, no? Care anime vagabonde, è il tempo di fumare la mia paglia e sarà già il momento dei saluti. Il mio turno al Virgin Motel è finito e per stanotte pensavo di congedarmi da voi con questo.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 2.
5: It's 2 a.m.
6: Style Rock.
7: Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for.